anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:27.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. 2/3 degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini. Ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
3: I envision myself doing a doctoral research.
2: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinan è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.

Quando si dice musica raffinata ed elegante, beh, questo è proprio il prototipo, l'esempio più perfetto. Chaka Khan and the Melodist Lingers On, ripresa di un grande standard del jazz, A Night in Tunisia, e noi l'abbiamo ascoltato qui con il nostro Ladies Man. Buona giornata, buona serata, buona nottata, dovunque voi siate, a qualsiasi ora ci ascoltate, da Franza Di Maggio. Con Ladies Man quest'oggi ha preso avvio un'altra onda di bellezza che prosegue in Brasile con la paulista Seu. Questa è Paradise.

Quando la musica va oltre le parole e i linguaggi, in questo caso Can de Buasso e Paolo Cariso, che sono due argentini, Esperando te, il titolo evidentemente in spagnolo, però come avete sentito hanno cantato in francese e in inglese senza alcun problema, anzi con una pronuncia praticamente perfetta. Bene, e un altro caso di questo genere è quello di Camille Bertot, che noi normalmente ascoltiamo in francese e l'amiamo parecchio. Qui a Ladiesman, in questo caso si esibisce con suo padre, il grandissimo pianista Paul Bertot, e questa è Winter in Aspremont, l'inverno sull'Aspromonte. Camille e Paul Bertot, buon viaggio con Ladiesman, sono Franz Di Maggio.

Chloe Stafler è uno dei personaggi che abbiamo conosciuto nei nostri viaggi con Ladysmen più volte. Lei traduce in francese, fa delle cover in sostanza, ma traducendo in francese dei brani solitamente in lingua inglese e interpretandoli praticamente quasi sempre da sola. In questo caso era in coppia con Emma Hoyt, loro due hanno cantato questa La Mantrague di Brigitte Bardot, originariamente di Brigitte Bardot, è una sua reinterpretazione. Pensate che questa ragazza, ancora piuttosto giovane, 28 anni, ha già più di 600.000 visualizzazioni in media dei suoi pezzi, quindi direi già un bel record. Si affaccia invece al mondo della musica una nuova cantante, sempre anche francese, Chantal Masson, Je m'appelle Sophie, una produzione di 8 Night Rain Record Company, e noi ce l'ascoltiamo adesso con questo penultimo pezzo, poi andremo verso il finale con un'ultima sorpresa.

costume. Una chanson française, però con un ritmo direi sicuramente caraibico, molto vicino alla reggae. Je m'appelle Sophie, lei è Chantal Masson e noi chiudiamo il nostro Ladies Man di quest'oggi, il nostro panorama tra le voci femminili più eleganti e raffinate, con una novità del 2025. Green Tea Peng è ritornata dopo un album che veramente fu un grande successo con quel brano Stuck in the Middle, ve lo ricorderete sicuramente, che io ho trasmesso più volte in Ladies Man. Questa volta ci presenta questo album Let Them Sunny, fai dire a loro che c'è il sole, fai sapere a loro che c'è il sole. Green Tea Peng, Stones Throw, ovvero gettiamo le pietre, tiriamo le pietre, come diceva una volta Antoine, ve lo ricordate? Se sei bello ti tirano le pietre. E con questo Franz Di Maggio vi saluta, vi augura come sempre buon ascolto, appuntamento su Ladies Man come sempre e happy music and take care of you.

0: Sì, c'è il carabiniere che fa il collega. Dicevo, ma ieri sono andato a fare un giro al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo. Dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stava a pensare, no? Andiamo lì a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, vengono il coccodrillo, lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o li buttano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa a
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:08.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
2: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
1: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris,
3: questa è Mediolanum.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Sono le 3:13.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
2: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Aule vuote, sono circa 6.000 le scuole colpite dal terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine. Fuori dalle aule circa 3 milioni di studenti proprio nel giorno della riapertura dopo la pausa estiva. È il racconto di Save the Children, impegnata sul territorio per garantire supporto e continuità educativa anche dopo un evento come questo. Diritti a metà. Oggi a Roma, Semia a fondo delle donne presenta il report Cittadinanze sospese. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
5: 80 anni dopo la nascita della Repubblica, la promessa costituzionale di uguaglianza resta incompiuta per molte persone. Lo racconta Cittadinanze sospese, il nuovo report di Semia fondo delle donne, presentato oggi alla Casa Internazionale delle Donne di Roma. La ricerca indaga il divario tra diritti formalmente riconosciuti e possibilità reale di esercitarli, dall'accesso all'aborto alle tutele per persone migranti, con disabilità, LGBT o in povertà. Il diritto dipende ancora troppo spesso dal territorio, dal reddito e dalle condizioni sociali.
4: Nuovi traguardi. Al via oggi e fino a giovedì 11 giugno la 19ª conferenza degli stati parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, a cui partecipa anche l'Italia. Al centro dell'evento il percorso verso il diritto di tutti alla piena cittadinanza, il contrasto alla violenza e agli abusi e gli strumenti per rafforzare i sistemi di cura e supporto. Rigenerazione demografica. Giovedì a Roma la consegna del premio Comune Vivo, promosso da Fondazione Con il Sud e ANCI, è dedicato ai piccoli comuni italiani che stanno invertendo la rotta dello spopolamento. Un'importante occasione di confronto sul tema, con particolare attenzione al ruolo della collaborazione tra istituzioni pubbliche e terzo settore. E ora la cultura, premio Strega, una finale tra letteratura e fragilità del presente. Il servizio è di Patrizia Cupo.
0: Non solo classifica il premio Strega 2026, la Sestina degli 80 anni, guidata da Michele Mari con i convitati di pietra, racconta anche le fragilità del presente. Famiglie, identità femminili, precarietà emotiva, memoria e piccoli editori. In finale anche Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, Bianca Pizzorno con La sonnambula, Teresa Ciabatti con Donna Regina, Gina, Alcide Pierantozzi con Lo sbilico ed Elena Rui con Vedove di Camus. L'8 luglio la finale in Campidoglio.
4: Mamme a canestro, la WNBA, la versione femminile del campionato di basket americano, ha elaborato un piano decisivo per la riduzione del gender gap che prevede stipendi triplicati e tutele per la maternità. Il nuovo contratto collettivo avrà una durata di 8 anni. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
6: From Siebenbach FM Alter Radio, All Go Day.
7: From Setteva.fm / Alter Radio, All Go Day.
8: From Setteva.fm Alter Radio, All Go Day.
9: From 7ba.fm / Alter Radio, All Go Day. From 7ba.fm / Alti Radio.
10: Oltre 80 emittenti collegate.

0: di Algodè ormai si sa, vanno in onda anche su altre tv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato. È già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Settevà, alle tue tantissime radio, televisioni. E speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto insomma scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però lo affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tanto è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università o dopo essere andato ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui Al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Il dado, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po'.
0: Sì.
1: però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo, ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporto, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico quando verrà a vedere il film la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare e per chi ci segue in TV anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male.
7: Non voglio denunciarlo.
1: E allora che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio. Dio mio. È morta.
9: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
8: Perché fai così?
10: Sono io.
1: Mi dica.
10: Professore, mi sono persa.
11: Voglio vedere chi è. Guardate questo cazzo di cellulare.
12: Basta!
13: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
14: Ma lei è proprio boh.
10: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
15: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
16: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
10: Uno?
15: Una cosa grave che mi ha violentato.
17: Mi prego, lasciatemi stare. Le foto, vieni qua.
18: No, non è.
10: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
19: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
20: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione. situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora, di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Sì,
0: i vocalist sono Alessandra Groga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ogolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola. Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, siamo stati le due voci soliste. E niente, spero che se fai ascoltare i brani forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione il Maestro Huerta, il Museum Studio Recording Napoli, e niente, spero che piaccia tutto.
1: E beh, senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito ovviamente all'opera Antonello Huerta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte, di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, Al di là delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Trova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie,
0: sì,
1: ancora.
0: Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, All Go Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Musical Chatter.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
2: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci porta a viaggiare fra ritmi tribali e atmosfere caraibiche, esplorando due brani che hanno trasformato il concetto di festa in musica. Da un lato avremo l'energia universale e spirituale di Jovanotti, dall'altro il fascino cinematografico e quasi surreale di David Riondino con la sua intramontabile versione di Maracaibo. Iniziamo con un pezzo che nel 1995 ha letteralmente spostato le coordinate del pop italiano, l'ombelico del mondo. Se cercate la colonna sonora della Fratellanza Universale, eccola, l'avete trovata. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con questo brano abbandona definitivamente i panni del ragazzo fortunato per diventare un messaggero del ritmo globale. È una danza frenetica che mescola percussioni africane, spirito multiculturale e quella voglia di sentirsi parte di un unico grande battito. Come sempre a Musical Chatter, ci siamo andati a spulciare qualche curiosità. Intanto, per registrare questo pezzo, Jovanotti mise insieme un vero e proprio esercito, un quantitativo enorme di percussionisti provenienti da ogni angolo del pianeta, perché l'idea era quella di creare un suono che non appartenesse a nessuna nazione specifica, ma che fosse appunto l'ombelico del mondo. E poi c'è il trionfo al Festival Bar. Il brano non solo dominò l'estate, ma ricevette anche una nomination come miglior video musicale agli MTV Europe Music Awards. Un traguardo rarissimo per un pezzo cantato in italiano all'epoca. Il video, girato in un'atmosfera ancestrale, contribuì a creare quel mito del Jovanotti sciamano che un pochino lo accompagna ancora oggi. E poi una nota linguistica. Il testo è un elenco infinito di luoghi, immagini e sensazioni. È quasi un mantra. È un brano che non si ascolta quindi soltanto con le orecchie, ma anche con i piedi, perché è impossibile restare fermi quando partono quei tamburi. E allora entriamo nel cerchio magico. Parte l'ombelico del mondo di Jovanotti.

amici di Musical Chatter, era Jovanotti con quel ritmo che ci è entrato nelle vene e non è più uscito. Avete sentito la potenza dei tamburi? È un vero manifesto di energia positiva e ci hanno dato la carica per affrontare la seconda parte di Musical Chatter, dove però cambiamo scenario, come ho detto all'inizio. Lasciamo i suoni africani e voliamo verso i Caraibi, perché lì ci aspetta David Riondino con la sua celebre interpretazione di Maracaibo. E qui la festa si tinge di avventura, di profumo di rum e storie di contrabbando. Sebbene la versione originale sia di Lu Colombo, l'interpretazione di Riondino ha regalato a questo pezzo una verve teatrale e ironica che lo ha reso un classico immancabile in ogni serata estiva. L'ispirazione del brano è una storia così un po' romanzesca. Parla di Zazà, una donna che gestisce un locale, amori finiti male e fughe via mare. È il lato narrativo del tormentone, quello che fa cantare a squarciagola mentre immagini un film d'azione ambientato fra le palme e le spiagge. Ma ci sono curiosità, certo. E, intanto, nonostante il ritmo allegro, da ballo di gruppo, il testo però è in realtà la storia di tragedia di sopravvivenza, perché si parla di amori perduti, ma non solo, si parla di un baron del bidet e di una fuga su una barca che finisce morsa da un pesce cane. E questo contrasto fra la musica solare e il testo, che tutto sommato è drammatico, la rende un capolavoro di ironia. David Riondino ha sempre portato questo pezzo nei suoi spettacoli, con quel gusto per il paradosso e la satira che lo contraddistingue, trasformando quindi una canzoncina da spiaggia in un piccolo pezzo di teatro canzone che diverte anche chi non ama troppo i ritmi latini. Poi parliamo del successo di questo pezzo. Maracaibo ha avuto la capacità incredibile di unire le generazioni. Dai bambini ai nonni, tutti conoscono il ritornello, dimostrando che quando una melodia è vincente e il racconto è coinvolgente, il tempo non esiste più e le canzoni rimangono forever, diventano degli evergreen. E con questo è giunto il momento di mollare gli ormeggi. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Siviadini vi saluta e vi ricorda di non mancare alle prossime. Lasciamoci andare al groove di questo tormentone senza tempo. David Riondino con Maracaibo.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Ekaterina.
4: By Ekaterina.
3: 16radio.it.
5: Sono le 3:59.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa nostra.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

temperatura, ma non è ancora ufficialmente tempo delle Summer Edition in DJK7. Abbiamo già iniziato nelle scorse settimane con dei gran filotti.

canonicamente soprattutto d'estate, anche se in realtà anche in altri periodi dell'anno non ci facciamo mancare gli ospiti e soprattutto le avvenenti ospitesse della Catwalk Edition, ma siamo in un periodo, se non Summer Edition, in

like it, taking peso come mi piace, oppure come quello, non so. Adesso bisognerebbe andare ad analizzare il testo e insomma non si può tanto fare, soprattutto se c'è in zona 7 Cat la nostra presidentessa. I più attenti di voi sanno che è la nostra gattina di redazione, siamo tutti ospiti suoi perché si muove nel suo

0: adesso. Se te va DJ K7. Per se te va and se te va punto it. Arma con i Jafar Zedigan DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:31.
2: Music Clock.
3: 7va. Digital Radio.
2: Via.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: 2 minuti, un libro.
12: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
13: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
14: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta 9 collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti, un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo, con la 24esima edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21.30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
15: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:43.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Su 16 Radio, DJ K presenta Non è la trap.

0: stanno facendo un censimento porta a porta. Si presentano all'appartamento, suona, questo si apre la porta, fa: buongiorno, mi scusi, dobbiamo fare un censimento. Il suo nome? Fa: Adamo. Ah, bene. Il nome di sua moglie? Eva. Fa: incredibile. C'è anche il serpente? Sì, un attimo.
1: Socerate, onno!
2: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: siamo a casa di Geppino. Il papà spalanca la porta del salone e trova Geppino che sta scrivendo su un foglio. Si avvicina e fa: che fai, piccolo? E Geppino gli fa: scrivo la letterina a Babbo Natale. Che carino. Ma come mai la scrivi sulla carta vetrata? Perché voglio vedere se pure quest'anno ci si pulisce il culo.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

Quando la notte scende e il sole non c'è più, la luna brilla forte e balla tutta la tribù. Le stelle sono in alto nel grande cielo blu.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano.

0: Sono le 5 e 9 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Hudson.
1: Se te va GR Brasita.
2: JR Publicidade.

0: Juninho Milão. Obrigado, minha prima Zilda. Obrigado a você que fica com a gente, tá bom? Beijo grande. Fui.
1: Due minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due minuti, un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato.

0: una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: aqui pro seu nego do Borel.
1: Ah, sai daí.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 5 e 53 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia. Perle.
7: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di zona 24 arriva Sandra Phoenix.

Phoenix con Name in zona 24 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua Frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di

0: in Linda H Concrete Turns in posizione 18, ma siamo già al 15 con Lorna Reed.
1: Miracle that leaning close.

Eravamo tornati dopo il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light of the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Read It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6 perché c'è Vera Thompson con questa

E al numero 6, naturalmente, fare il bis in zona weekend. Abbiamo così però ricordato, inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6. In apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è due senza tre, perché 3, 6, 9, tutte confermate le posizioni. Allora, Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism, che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 28 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
3: Il GR politico dell'agenzia Dina.
4: 3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani e sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso alle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.
1: From 7 Bar FM Alter Radio, Orgo Day.
5: From 7 Bar.fm Barra Alter Radio, Orgo Day.
6: From 7 Bar.fm Alter Radio, Orgo Day.
7: From 7BA.fm / Alter Radio, Orgo Day. From 7BA.fm / Alti Radio.
8: Oltre 80 emittenti collegate.

0: vanno in onda anche su altetv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese. Quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per Cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare, sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Sette Va, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto, molto, insomma, scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però lo affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tanto è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università o dopo essere andato ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno, per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui Al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Il dado, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po'.
0: Sì.
1: però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati di Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo, ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuta alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporta, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare e, per chi ci segue in TV, anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Quest'atto in materia di violenza di genere. Signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male.
7: Non voglio denunciarlo.
1: E allora che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio. Dio mio. È morta.
9: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata!

0: altro dado con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
1: Un uno?
2: Una cosa grave che mi ha violentato.
3: Viva, lasciatemi stare, le foto, vieni qua.
4: No, prego,
5: Eva! Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
6: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
7: Che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
8: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Taralo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora, di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
9: Ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Sì,
0: i vocalist sono Alessandro Agronga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, siamo state le due voci soliste, e niente, spero che

0: se fai ascoltare i brani al, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione il maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, e niente, spero che piaccia tutto.
1: E beh, senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito ovviamente all'opera Antonello Guetta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algodei per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, al di là
0: siamo
1: delle parole.
0: Da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Trova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie ancora.
0: Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all Godei. From 7va.fm/altiradio.
3: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Ben ritrovati amici di Musical Chatter, sempre a caccia di curiosità su musica e autori di ogni genere d'epoca. La puntata di oggi ci fa alzare il volume fino a scuotere le pareti, perché ci porta nel cuore pulsante del rock italiano da stadio. Da un lato l'urlo liberatorio e generazionale di Luciano Ligabue, dall'altro l'energia sensuale travolgente dei Negramaro. Iniziamo con un brano che non è solo una canzone, come dico sempre, ma è un rito collettivo. Urlando contro il cielo, del 1991. E se si cerca la definizione di che cos'è un inno da stadio, questo lo è. Questa canzone è contenuta nell'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn, ed è una traccia che ha trasformato Ligabue nel rocker del popolo. È un brano che parla di rabbia, di sogni e di quella voglia matta di far sentire la propria voce sopra il rumore del mondo. Quel coro, quel oh, oh, è diventato il richiamo di una tribù che non si arrende. E come sempre, neanche Musical Chatter si arrende e va a caccia di curiosità. Intanto Ligabue ha dichiarato che questo pezzo è nato quasi come uno sfogo, ma fisico, durante le registrazioni, perché non era previsto come singolo di punta. Ma la reazione del pubblico durante i primi live fu così istintiva, violenta, quasi immediata, che la band capì subito di avere fra le mani qualcosa di soprannaturale. Poi c'è il legame indissolubile con i fan. In ogni concerto del Ligabue questa è la canzone che non può mancare. Solitamente è posizionata verso la fine per far esplodere lo stadio. E ovviamente è diventata persino un coro da stadio vero e proprio, adottato da varie tifoserie, a dimostrazione di come il rock di Luciano sia riuscito a uscire dai giradischi, per dirla, per entrare nel DNA della cultura popolare. E una nota, il video originale ci mostra un Ligabue giovanissimo, con i capelli lunghi e quella grinta pura, prima che diventasse il re di Campovolo. È un pezzo di storia che ancora oggi, dopo 30 anni, fa venire la pelle d'oca al primo colpo di batteria. E allora, prendiamo fiato, prepariamo i polmoni, cantiamocela tutta, Urlando contro il cielo, di Luciano Ligabue.

Amici di Musical Chat, rieccoci insieme. Era in Liga, Luciano Ligabue, con quella carica che ti fa sentire invincibile. E avete sentito la potenza del ritornello? Beh, un vero manuale su come unire migliaia di persone con una sola nota. E allora? Ora che siamo uniti, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Restiamo nel rock, ma ci spostiamo più a sud, nel Salento, dove ci aspettano i Negramaro con la loro graffiante Nuvole e Lenzuola, un brano del 2006. Qua l'energia si fa più elettrica, più nervosa. Giuliano Sangiorgi ci trascina in un vortice di passione e di desiderio, dove le chitarre distorte si mescolano a una vocalità unica, capace di passare dal sussurro al grido in un battito di ciglia. L'ispirazione del pezzo è nata dal desiderio di raccontare l'amore nel suo lato più carnale e inquieto. Fa parte del fortunatissimo album Mentre tutto scorre, quello che ha definitivamente consacrato la band come l'erede del rock italiano moderno. E poi, lo sapevate che questo pezzo ha avuto un successo incredibile anche all'estero? I Negramaro lo hanno presentato persino al Festival di Sanremo come ospiti e ha scalato le classifiche radiofoniche per mesi. Il riff di chitarra iniziale è diventato istantaneamente un classico dell'airplay italiano degli anni 2000. E poi il video musicale ha un'estetica rock purissima, la band che suona in un contesto quasi da sogno che richiama perfettamente il titolo. La regia cattura questa tensione che c'è fra il volare fra le nuvole del sentimento e il restare fra le lenzuola della realtà fisica. E poi la voce di Giuliano Sangiorgi, che usa il falsetto in maniera mirabile in questo pezzo. È un po' il suo marchio di fabbrica, che all'epoca divise la critica, ma che oggi è considerato come un elemento innovativo del sound della band. E se Ligabue prima ci ha fatto urlare al cielo, i Negramaro ci insegnano a bruciare di passione qua sulla terra. Che facciamo? La puntata è finita, stop alle chiacchiere, è giunto il momento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima e, salutandoci, ci ascoltiamo insieme, travolti dai decibel e dalla passione, i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Bellezza Italiana.
3: Radio Bellezza Italiana.
2: Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Sono le 7:07.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Passion.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 10 giugno. Ariete, l'amore vivrà una giornata intensa in cui non mancheranno momenti di tenerezza e complicità nella coppia. I nuovi incontri sono focosi. Toro, nascono amori importanti sotto questo cielo. Siete passionali e Venere vi rende incredibilmente romantici. Attenti a chi non vi dice la verità. Gemelli, il sole costituisce per voi un sostegno importantissimo per la carriera. Dovete mettere da parte l'indecisione. In amore la luna crea un'atmosfera romantica. Cancro, Venere favorisce nuovi incontri, ma nelle coppie c'è tensione a causa di Saturno e della luna che tendono a mettere in evidenza i problemi. Ottime possibilità per chi è in viaggio. Leone, la luna in posizione meravigliosa vi fornisce una carica straordinaria che vi permetterà di scacciare tutte le ansie che ogni tanto vi attanagliano. Anche voi avete bisogno di vacanze. Vergine, la situazione sentimentale è molto stimolante, c'è un gran fermento intorno a voi e siete molto ricercati. È il periodo buono per trovare finalmente una stabilità sentimentale. Bilancia, luna difficile che vi creerà non pochi problemi in questa giornata che si preannuncia molto faticosa sotto tutti i punti di vista. Affrontate un problema alla volta. Scorpione, cercate di mantenere la calma e soprattutto lasciatevi coccolare dal partner che promette di regalarvi una serata intensa. Sul lavoro nascono piccole dispute. Sagittario, la luna in un segno amico preannuncia una giornata fantastica in cui vi sentirete in perfetta forma. L'amore sarà fonte di emozioni soprattutto per i single. Capricorno, la luna pone l'attenzione sulla famiglia e la casa. Dovete provvedere a qualche lavoro di manutenzione o alle necessità dei vostri cari. L'amore sarà meno appagante. Acquario, i problemi portati da Marte riguardano la famiglia e la forma fisica. Non esagerate con gli impegni professionali. In amore avete bisogno di tranquillità. Pesci, avete sempre grandi possibilità per imporre le vostre idee, per far approvare un progetto che vi affascina. Sarete alle prese con impegni lavorativi che vi lasceranno poco tempo libero. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
3: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

comodamente e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita, che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere. Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: IGR Mondo High Tech dell'agenzia IRE.
3: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria, audit tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. L'Acea Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
1: 7 ore e 40 minuti.
0: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Já, já.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 7:43 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran, Stati Uniti, nuova notte di guerra. Washington bombarda la zona di Hormuz mentre Teheran attacca le basi americane nel Golfo Persico. Belfast, violente proteste anti-immigrazione dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di uccidere un uomo in strada. Da Silva assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la sentenza è arrivata in piena notte. Sinner sta bene, dopo gli esami medici il numero uno al mondo, torna ad allenarsi in vista di Wimbledon.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Davide Camera, Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma.
3: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico e il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
4: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
2: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate sulla superstrada Sora Avezzano. Lo scontro per la conquista di Monte dei Paschi e della sua controllata Mediobanca si fa più acceso. Intesa San Paolo con il numero uno Messina ha chiarito obiettivi e impegno finanziario e ieri tutti i titoli bancari coinvolti da Unipol a BPM fino agli stessi titoli di Intesa ed MPS hanno

0: guadagnato in borsa.
1: La partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena entra in una fase sempre più serrata dopo il blitz di Intesa San Paolo che lunedì ha formalizzato un OPAS da oltre 30 miliardi di euro. L'amministratore delegato Carlo Messina chiarisce la linea del gruppo: è un'operazione di mercato, vince chi paga di più e siamo pronti a rispondere a un'eventuale controfferta. Intesa dunque conferma in modo chiaro l'intenzione di acquisire MPS e la controllata Mediobanca per valorizzare entrambe, come ha spiegato Messina. L'offerta per MPS, supportata anche da Unipol, è di 30 miliardi tra titoli e contanti ed è arrivata a distanza di appena 24 ore dal tentativo di Banco BPM, che nel fine settimana aveva avanzato una propria proposta per MPS, riaccendendo un risico bancario che sembrava assopito. A Siena è in corso la valutazione parallela delle due operazioni. Intanto tutti i titoli coinvolti sono stati premiati ieri dalla Borsa di Milano, con rialzi tra il 3 e il 4%. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
0: Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon.
2: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Hanfmann a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce o Fritz. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram tre giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano tre giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel mezzo della settimana l'instancabile studio fucsia di seteva.fm si collega con la vostra radio del cuore e se siete stanchi ci pensa la redazione dello studio fucsia a darvi la carica. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Lo diceva Andy Warhol. Noi di seteva.fm sosteniamo e preserviamo il pianeta con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Siete pronti? Avete fatto il giusto nodo alla cravatta? I capelli sono a posto? Signore, il collana ha smagliature? No. E il profumo? Un cuore di fiori d'arancio, gelsomino e sambuco. E poi ambra, vaniglia e Hermès 24 Faubourg Parfum. $51,000 al litro. Baby, I treat you quite as good.

Bentrovati in antenna da Ilis Ajour. Oggi nello studio fucsia ho difficoltà a tenere gli occhi aperti per lo scintillio che emette l'autoprotagonista del giorno. Centinaia di migliaia di gemme e pietre preziose hanno reso questa coupé la star della Shanghai Dynastar nel 2022. Si tratta di una splendida Porsche 911 GT3, oltre 400.000 tra smeraldi, diamanti e acque marine, per un valore di oltre 90 milioni di dollari.

0: L'oroscopo firmato Se te va arriva puntuale. Buone stelle. Ariete, in un angolino nascosto del tuo cuore c'è tanta dolcezza. Forza, è il momento di tirarla fuori senza paura. Toro, c'è stanchezza, un po' di malinconia. Lasciati coccolare, andrà tutto bene. Gemelli, il nervosismo è nell'aria, resisti. Dosa le tue forze, il weekend non è lontano. Cancro, non è il momento di abbandonarsi all'insoddisfazione. Respira, rifletti e cerca con più slancio i contatti e le informazioni che ti servono per realizzare i tuoi progetti. Leone, sogna e pensa in grande, la realizzazione è dietro l'angolo. Vergine, hai bisogno di pace, in casa, al lavoro, devi cercarla in te. Bilancia, dai spazio alla tua creatività. Scorpione, i contatti con paesi lontani ti rendono brioso e carico di energie. Capricorno, la tua vena polemica è sintomo di stress, devi dosare le forze. Magari farai tutto più lentamente, ma farai meglio. Acquario, fioccano proposte, potresti andare via lontano e cambiare vita, lo desideri da tanto. Pesci, fa attenzione ai soldi, qualche imprevisto domestico crea tensione e spese improvvise.
1: Ah, noi di Almanacca siamo davvero dei curiosoni, è tutta la settimana che ci addentriamo nei backstage dei concerti più cool dell'anno per scoprire i capricci delle star. Parliamo di Cher. Cosa vorrà nel suo camerino? Frutta esotica e champagne? Ma no, Cher richiede una stanza apposita per le sue parrucche. If I could...

0: Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.
1: Torna il classico spazio almanacca dedicato agli spot televisivi che hanno reso celebri cantanti emergenti o rinnovato l'amore per canzoni iconiche. Negli anni 80 e 90 un noto marchio di pasta amava farci venire fame sulle note della musica classica e nel 1995 portò sugli schermi la splendida Cindy Crawford che trasformava il suo ciondolo in una forchetta.
2: Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.

Lo studio di Almanacca sta per chiudere e se lasciate in questo spazio tutti i vostri sogni, le nostre redattrici sapranno ben custodirli. A domani, stessa ora, stessa radio del cuore. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Il mercoledì nello studio Fucsia sfila il sorriso che ha fatto impazzire gli anni 90. Cindy Crawford, nata in Ohio, racchiude in sé tutta la bellezza del mondo. Ha origini scozzesi, inglesi, danesi, tedesche e francesi. Talmente bella da iniziare a posare già in adolescenza, frequenta e si laurea in ingegneria chimica alla Northwestern University. E poi dicono che è una donna bella e stupida. Nel 1987 Prince le dedicò Cindy C. Nel 1989 firmò il suo primo contratto davvero importante con una casa cosmetica internazionale, 3 milioni di dollari l'anno. Ed il contratto si ripete per altri 11 anni. Nel 1992 la Norvegia prendi i suoi cartelloni pubblicitari. Gli incidenti stradali davanti al suo sorriso divennero davvero troppi. Cindy è stata la prima top model a posare per Playboy. Al cinema il successo non è arrivato, anzi, ma nel 2000 Hollywood le ha intitolato una stella sulla Walk of Fame. Ha partecipato a video dei Duran Duran, Bon Jovi e George Michael. Nel 1991 si fidanzò con un anello di stagnola, coperto poi d'oro, in occasione delle nozze con Richard Gere, con il quale rimase sposata 4 anni tra cattiverie e dicerie nel mondo del gossip. Dal 2012 firma la sua collezione di abiti. Cindy, 1,77 m di altezza, 64 kg di peso, calza il 41, occhi castani ed un neo sul labbro da farli impazzire tutti.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Sono le 8:29.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solte esse grito que contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria, audit tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie, oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni, e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. L'Acero Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
5: Quando pensate che sia tutto finito e vedete solo il buio e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.
6: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole dell'antica Roma. Oggi, trionfo. Questa è una parola davvero imponente. E oggi questa imponenza la misuriamo. Deriva dal latino triumphus, un prestito dal greco triambos, che propriamente sarebbe stato un inno in onore di Dioniso, probabilmente arrivato al latino attraverso l'etrusco. Ma a Roma prende un tratto nuovo tutto suo. Nella Roma antica, il trionfo era la celebrazione disposta dal Senato, con cui venivano tributati i massimi onori militari al generale o all'imperatore vittorioso. Ma questa è una descrizione astratta, e forse a qualcuno sfugge quale potesse essere davvero l'opulenta magnificenza di un trionfo, che merita un'esemplificazione. Il più celebre, probabilmente, fu quello di Pompeo Magno, l'arcinemico di Cesare, nel 61 a.C., alla fine delle guerre che condusse contro Mitridate VI. Guerre che non sono rimaste celeberrime, ma che sfruttarono saldamente il dominio romano in Oriente, fino alla Mesopotamia. Basti dire che la sola parata trionfale durò 2 interi giorni e che furono portati in processione carri carichi di tonnellate d'oro e d'argento e di un'infinità davvero innumerevole di armi dei nemici, migliaia e migliaia di prigionieri che furono rimandati a casa sani e salvi a spese dello Stato, fra cui diverse centinaia di satrapi e principi delle città conquistate, anche queste migliaia. Lo stesso Pompeo giunse su una biga tempestata di gemme e trainata da 2 cavalli bianchi, vestito con la toga picta, interamente di porpora e ornata d'oro, col capo cinto dall'oro e con sulle spalle il mantello, così si diceva, di Alessandro Magno, che faceva parte del tesoro di Mitridate. Decine di ricchi dipinti e vessilli sparsi lungo il percorso della processione descrivevano le gesta del generale, il quale portò a Roma in denaro quasi il doppio di quanto l'erario avesse riscosso quell'anno e fece elargizioni larghissime ai suoi soldati e alla cittadinanza romana, coronando il tutto con un banchetto epocale. Grosso modo, questo era un trionfo. Oggi il senso più forte con cui vive questo nome è quello di affermazione suprema, di vittoria clamorosa e assoluta. Anche in senso morale, pensiamo alla giustizia o all'amore che trionfa alla fine di una storia emozionante, al trionfo della stupidità celebrato in certi programmi, alla squadra che vince i mondiali e che una volta in patria viene portata in trionfo. Il trionfo, come l'ovazione, vive in un rapporto fra vincitore e pubblico acclamante. E anche se nell'antica Roma trionfo e ovazione erano due manifestazioni simili nelle ragioni, negli intenti e negli svolgimenti, che si differenziavano solo per gli onori maggiori e il più grande sfarzo che spettava il trionfo rispetto all'ovazione, oggi la loro differenza è sostanziale. L'ovazione è del pubblico, il trionfo è del vincitore, senza considerare la differenza tradizionale di intensità. È il massimo riconoscimento sociale che ancora oggi siamo in grado non solo di tributare, ma anche di esprimere, di significare. Forse secondo all'apoteosi, che però, a differenza del trionfo, vive quasi solo nell'ironia o nell'esagerazione iperbolica, essendo andata perduta, insieme all'idea che un umano possa trascendere in divinità.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 10 giugno. Ariete, l'amore vivrà una giornata intensa in cui non mancheranno momenti di tenerezza e complicità nella coppia. I nuovi incontri sono focosi. Toro, nascono amori importanti sotto questo cielo. Siete passionali e Venere vi rende incredibilmente romantici. Attenti a chi non vi dice la verità. Gemelli, il sole costituisce per voi un sostegno importantissimo per la carriera. Dovete mettere da parte l'indecisione. In amore, la luna crea un'atmosfera romantica. Cancro, Venere favorisce nuovi incontri, ma nelle coppie c'è tensione a causa di Saturno e della luna che tendono a mettere in evidenza i problemi. Ottime possibilità per chi è in viaggio. Leone, la luna in posizione meravigliosa vi fornisce una carica straordinaria che vi permetterà di scacciare tutte le ansie che ogni tanto vi attanagliano. Anche voi avete bisogno di vacanze. Vergine, la situazione sentimentale è molto stimolante, c'è un gran fermento intorno a voi e siete molto ricercati. È il periodo buono per trovare finalmente una stabilità sentimentale. Bilancia, luna difficile che vi creerà non pochi problemi in questa giornata che si preannuncia molto faticosa sotto tutti i punti di vista. Affrontate un problema alla volta. Scorpione, cercate di mantenere la calma e soprattutto lasciatevi coccolare dal partner che promette di regalarvi una serata intensa. Sul lavoro nascono piccole dispute. Sagittario, la luna in un segno amico preannuncia una giornata fantastica in cui vi sentirete in perfetta forma. L'amore sarà fonte di emozioni soprattutto per i single. Capricorno, la luna pone l'attenzione sulla famiglia e la casa. Dovete provvedere a qualche lavoro di manutenzione o alle necessità dei vostri cari. L'amore sarà meno appagante. Acquario, i problemi portati da Marte riguardano la famiglia e la forma fisica. Non esagerate con gli impegni professionali. In amore avete bisogno di tranquillità. Pesci, avete sempre grandi possibilità per imporre le vostre idee, per far approvare un progetto che vi affascina. Sarete alle prese con impegni lavorativi che vi lasceranno poco tempo libero e con l'oroscopo

0: Di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare.

No answer. In zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Nova Lane. Al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa, che dalla posizione 24.

Posizione numero 8 più 2 sul rullino di marcia della decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coughlin Hollow arriva a Brenda James, Next Generation.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:22. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birch non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Aule vuote, sono circa 6.000 le scuole colpite dal terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine. Fuori dalle aule circa 3 milioni di studenti proprio nel giorno della riapertura dopo la pausa estiva. È il racconto di Save the Children, impegnata sul territorio per garantire supporto e continuità educativa anche dopo un evento come questo. Diritti a metà. Oggi a Roma, Semia a fondo delle donne presenta il report Cittadinanze sospese. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
6: 80 anni dopo la nascita della Repubblica, la promessa costituzionale di uguaglianza resta incompiuta per molte persone. Lo racconta Cittadinanze sospese, il nuovo report di Semia a fondo delle donne, presentato oggi alla Casa Internazionale delle Donne di Roma. La ricerca indaga il divario tra diritti formalmente riconosciuti e possibilità reale di esercitarli, dall'accesso all'aborto alle tutele per persone migranti, con disabilità, LGBT o in povertà. Il diritto dipende ancora troppo spesso dal territorio, dal reddito e dalle condizioni sociali.
5: Nuovi traguardi. Al via oggi e fino a giovedì 11 giugno la 19ª conferenza degli stati parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, a cui partecipa anche l'Italia. Al centro dell'evento il percorso verso il diritto di tutti alla piena cittadinanza, il contrasto alla violenza e agli abusi e gli strumenti per rafforzare i sistemi di cura e supporto. Rigenerazione demografica. Giovedì a Roma la consegna del premio Comune Vivo, promosso da Fondazione con il Sud e ANCI, è dedicato ai piccoli comuni italiani che stanno invertendo la rotta dello spopolamento. Un'importante occasione di confronto sul tema, con particolare attenzione al ruolo della collaborazione tra istituzioni pubbliche e terzo settore. E ora la cultura, premio Strega, una finale tra letteratura e fragilità del presente. Il servizio è di Patrizia Cupo.
7: Non solo classifica il premio Strega 2026, la Sestina degli 80 anni, guidata da Michele Mari con i convitati di pietra, racconta anche le fragilità del presente. Famiglie, identità femminili, precarietà emotiva, memoria e piccoli editori. In finale anche Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, Bianca Pizzorno con La sonnambula, Teresa Ciabatti con Donna Regina, Gina, Alcide Pierantozzi con Lo sbilico ed Elena Rui con Vedove di Camus. L'8 luglio la finale in Campidoglio.
5: Mamme a canestro, la WNBA, la versione femminile del campionato di basket americano, ha elaborato un piano decisivo per la riduzione del gender gap che prevede stipendi triplicati e tutele per la maternità. Il nuovo contratto collettivo avrà una durata di 8 anni. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
8: Nove horas e 32 minutos.
9: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
10: Entrando pela direita, cruzou na área, Lucas Finati protege, chegou Sadinha, driblou um, driblou dois, driblou o goleiro, bateu e é gol!

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Da 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ, on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
2: By Ekaterina. 16radio.it.
3: Sono le 9:36.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
3: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
4: Se dici radio, comunichi di più.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 8 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
2: Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026, legata al mare, è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il 4º anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali, dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi se fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto se mangiano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci alla stanza di i sordi. Questo si guarda, i sordi. Ma questa è la banca dello sperma.

0: da Mary Taracciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Taracciatti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 10:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: habitación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: delitto Paganelli, a Rimini assolto Luis da Silva, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Iran, Stati Uniti, notte di guerra, la situazione in Libano rimane drammatica, 29 morti nelle ultime 24 ore. Ponte sullo stretto, 3 indagati, opposizioni insorgono nuovamente contro il progetto. Mondiali, -1 all'inizio, domani Messico, Sudafrica, aprirà la rassegna iridata allo stadio Azteca, omaggio a Pelé e a Maradona.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera, Laura Carchidi, per lo sport Lorenzo Villanetti. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Si attendono ora le motivazioni della sentenza, ma resta la soddisfazione dei legali dell'uomo. Sentiamo l'avvocato Andrea Guidi.
4: È veramente il sunto di tutto un cammino che è durato più di 2 anni. Sono felice soprattutto per Luis. Abbiamo fatto un lavoro per portare alla luce tutta una serie di elementi che a nostro avviso non potevano portare a una sentenza di responsabilità e insomma credo che insomma siano stati condivisi.
3: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Nella notte bombardamenti americani sulla Repubblica Islamica e missili iraniani sulle basi statunitensi dislocate nel Golfo Persico. In Libano si contano intanto altri 29 morti. Il punto.
5: Nelle ultime ore il Golfo Persico è sprofondato nuovamente nella spirale della guerra. La notte scorsa sono stati bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. È la risposta ordinata dal presidente americano Trump all'abbattimento da parte dei Pasdaran di un elicottero Apache dell'esercito. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Il Ministero della Difesa di Amman ha comunque fatto sapere di aver abbattuto almeno 5 missili iraniani, contraerei in azione anche in Bahrain e Kuwait, e sono almeno 29 i morti nelle ultime 24 ore provocati dai pesanti raid israeliani su tiro. Ieri l'esercito israeliano ha impartito l'ordine di evacuazione per la città a sud di Beirut. Sono migliaia le persone in fuga. Tel Aviv ha precisato che dovranno spostarsi anche i residenti della zona cristiana, i rifugiati dei campi profughi e gli abitanti dei quartieri circostanti. Per Giornale Radio, Davide Camera.
3: Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in ospedale, in condizioni critiche con gravi ferite. Siamo tutti chiamati ad affrontare la drammatica realtà dei femminicidi, sia personalmente che come società, perché spetta a noi affrontarla in tutte le sue dimensioni. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Terremoto giudiziario sul progetto del ponte sullo stretto di Messina, 3 persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo.
6: La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione scrivendo nel registro degli indagati 3 figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo quanto emerge dagli atti preliminari, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce tramite la D Pietro Ciucci la totale estraneità ai fatti contestati, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato Boccia parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
3: Torna il maltempo al nord Italia. Allagamenti si sono già verificati nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio o temporale. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in avvio stamane Milano guadagna circa 0,5 punto percentuale, stabile lo spread che apre a quota 76, mentre il petrolio viaggia intorno ai $91 al barile. Domani allo stadio Azteca di Città del Messico inizieranno i mondiali. Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, l'omaggio durante la cerimonia inaugurale a Pelé e Maradona, campioni del mondo con Brasile e Argentina, in quello stadio nel 1970 e nel 1986. Il servizio.
0: Stadio Azteca, Città del Messico, per i romantici del calcio, lo stadio, quello del Brasile di Pelé del 70, terzo e ultimo di Orei con la Seleção, quello della mano de Dios e del barilete cosmico di Maradona, campione del mondo con l'Argentina nell'87. Domani, alle 21 italiane, la rassegna iridata del 2026 verrà aperta da Messico-Sudafrica, come nel 2010, quando Diego era CT dell'Albiceleste e Pelé presidente onorario dei Cosmos, il Dream Team di New York a cavallo tra i 70 e gli 80, in cui militavano anche Beckenbauer e Giorgio Chinaia. Grande mela, New Jersey, dove il 19 luglio usciranno i nuovi campioni del mondo. Prima però il tempo dei tributi. La grande cerimonia inaugurale di domani sera, che partirà in Messico e proseguirà anche in Canada e negli Stati Uniti, vedrà l'omaggio proprio a Pelé e Maradona, leggende immortali ed entrambi assenti per la prima volta in un mondiale. Nel mezzo l'immancabile Shakira e altre superstar musicali che regaleranno spettacolo per il mondiale con più squadre di sempre. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria, Madre della Chiesa, e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo. E nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi

collega con la vostra radio del cuore e se siete stanchi ci pensa la redazione dello Studio Fucsia a darvi la carica. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Lo diceva Andy Warhol. Noi di 7va.fm sosteniamo e preserviamo il pianeta con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica. Terra.

Siete pronti? Avete fatto il giusto nodo alla cravatta? I capelli sono a posto? Signore, il collana ha sbagliature? No. E il profumo? Un cuore di fiori d'arancio, gelsomino e sambuco. E poi ambra, vaniglia e Hermès 24 Faubourg Parfum. $51,000 al litro. Baby, I treat you quite as-

Bentrovati in antenna da Ilis Azure. Oggi nello studio fucsia ho difficoltà a tenere gli occhi aperti per lo scintillio che emette l'auto protagonista del giorno. Centinaia di migliaia di gemme e pietre preziose hanno reso questa coupé la star della Shanghai Dynastar nel 2022. Si tratta di una splendida Porsche 911 GT3. Oltre 400.000 tra smeraldi, diamanti e acque marine, per un valore di oltre 90 milioni di dollari.

0: L'oroscopo firmato Sette Va arriva puntuale. Buone stelle. Ariete, in un angolino nascosto del tuo cuore c'è tanta dolcezza. Forza, è il momento di tirarla fuori senza paura. Toro, c'è stanchezza, un po' di malinconia. Lasciati coccolare, andrà tutto bene. Gemelli, il nervosismo è nell'aria, resisti. Dosa le tue forze, il weekend non è lontano. Cancro, non è il momento di abbandonarsi all'insoddisfazione. Respira, rifletti e cerca con più slancio i contatti e le informazioni che ti servono per realizzare i tuoi progetti. Leone, sogna e pensa in grande, la realizzazione è dietro l'angolo. Vergine, hai bisogno di pace, in casa, al lavoro, devi cercarla in te. Bilancia, dai spazio alla tua creatività. Scorpione, i contatti con paesi lontani ti rendono brioso e carico di energie. Capricorno, la tua vena polemica è sintomo di stress, devi dosare le forze. Magari farai tutto più lentamente, ma farai meglio. Acquario, toccano proposte, potresti andare via lontano e cambiare vita, lo desideri da tanto. Pesci, fa attenzione ai soldi, qualche imprevisto domestico crea tensione e spese improvvise.
1: Ah, noi di Almanacca siamo davvero dei curiosoni, è tutta la settimana che ci addentriamo nei backstage dei concerti più cool dell'anno per scoprire i capricci delle star. Parliamo di Cher. Cosa vorrà nel suo camerino? Frutta esotica e champagne? Ma no, Cher richiede una stanza apposita per le sue parrucche.

0: Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.
1: Torna il classico spazio almanacca dedicato agli spot televisivi che hanno reso celebri cantanti emergenti o rinnovato l'amore per canzoni iconiche. Negli anni 80 e 90 un noto marchio di pasta amava farci venire fame sulle note della musica classica e nel 1995 portò sugli schermi la splendida Cindy Crawford che trasformava il suo ciondolo in una forchetta.
2: Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.

lo studio di Almanacca sta per chiudere e se lasciate in questo spazio tutti i vostri sogni, le nostre redattrici sapranno ben custodirli. A domani, stessa ora, stessa radio del cuore. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Il mercoledì nello studio Fucsia sfila il sorriso che ha fatto impazzire gli anni 90. Cindy Crawford, nata in Ohio, racchiude in sé tutta la bellezza del mondo. Ha origini scozzesi, inglesi, danesi, tedesche e francesi. Talmente bella da iniziare a posare già in adolescenza, frequenta e si laurea in ingegneria chimica alla Northwestern University. E poi dicono che è una donna bella e stupida. Nel 1987 Prince le dedicò Cindy C. Nel 1989 firmò il suo primo contratto davvero importante con una casa cosmetica internazionale, 3 milioni di dollari l'anno. Ed il contratto si ripete per altri 11 anni. Nel 1992 la Norvegia già, prendi i suoi cartelloni pubblicitari. Gli incidenti stradali davanti al suo sorriso divennero davvero troppi. Cindy è stata la prima top model a posare per Playboy. Al cinema il successo non è arrivato, anzi, ma nel 2000 Hollywood le ha intitolato una stella sulla Walk of Fame. Ha partecipato a video dei Duran Duran, Bon Jovi e George Michael. Nel 1991 si fidanzò con un anello di stagnola, coperto poi d'oro, in occasione delle nozze con Richard Gere, con il quale rimase sposata 4 anni tra cattiverie e dicerie nel mondo del gossip. Dal 2012 firma la sua collezione di abiti. Cindy, 1,77 m di altezza, 64 kg di peso, calza il 41, occhi castani ed un neo sul labbro da farli impazzire tutti.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Azione!
4: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze.
5: Intimissimi, the art of Italian lingerie.
6: Sono le 11:22.
7: Music Clock,
8: se te va, Digital Radio.
7: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
2: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa

Principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso, i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi dalla scuola primaria alla maturità hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: horas e 39 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem. Não sei o que você tem, mas só sei que dá vontade de tocar. Só sei que dá vontade de tocar. Se eu quero, você quer, então tá tudo bem. O seu corpo no meu não conta pra ninguém.

Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va a Déjà Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 11 e 47 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Queste

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 10 giugno. Ariete, l'amore vivrà una giornata intensa in cui non mancheranno momenti di tenerezza e complicità nella coppia. I nuovi incontri sono focosi. Toro, nascono amori importanti sotto questo cielo. Siete passionali e Venere vi rende incredibilmente romantici. Attenti a chi non vi dice la verità. Gemelli, il sole costituisce per voi un sostegno importantissimo per la carriera. Dovete mettere da parte l'indecisione. In amore la luna crea un'atmosfera romantica. Cancro, Venere favorisce nuovi incontri, ma nelle coppie c'è tensione a causa di Saturno e della luna che tendono a mettere in evidenza i problemi. Ottime possibilità per chi è in viaggio. Leone, la luna in posizione meravigliosa vi fornisce una carica straordinaria che vi permetterà di scacciare tutte le ansie che ogni tanto vi attanagliano. Anche voi avete bisogno di vacanze. Vergine, la situazione sentimentale è molto stimolante, c'è un gran fermento intorno a voi e siete molto ricercati. È il periodo buono per trovare finalmente una stabilità sentimentale. Bilancia, luna difficile che vi creerà non pochi problemi in questa giornata che si preannuncia molto faticosa sotto tutti i punti di vista. Affrontate un problema alla volta. Scorpione, cercate di mantenere la calma e soprattutto lasciatevi coccolare dal partner che promette di regalarvi una serata intensa. Sul lavoro nascono piccole dispute. Sagittario, la luna in un segno amico preannuncia una giornata fantastica in cui vi sentirete in perfetta forma. L'amore sarà fonte di emozioni soprattutto per i single. Capricorno, la luna pone l'attenzione sulla famiglia e la casa. Dovete provvedere a qualche lavoro di manutenzione o alle necessità dei vostri cari. L'amore sarà meno appagante. Acquario, i problemi portati da Marte riguardano la famiglia e la forma fisica. Non esagerate con gli impegni professionali. In amore avete bisogno di tranquillità. Pesci, avete sempre grandi possibilità per imporre le vostre idee, per far approvare un progetto che vi affascina. Sarete alle prese con impegni lavorativi che vi lasceranno poco tempo libero. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
3: Sono le 12 e 4 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 2 minuti, un libro.
11: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta. Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
12: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 8 alle 18 tra lo svincolo per il valico della Forchetta e lo svincolo di Palena in provincia di Chieti, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra lo svincolo per valico di Forca Caruso e lo svincolo per Castelvecchio Subequo in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di Reginaldo e di Fara Filiorum Petri in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
13: Il GR politico dell'agenzia DIRA. 3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso alle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: A una certa ora della notte.
5: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
6: Ah, è lei!
5: Al mixer Paolo Marchionne.
6: Hai sentito?
7: Oddio, mia, pena! No, vorrei che tu pensassi che io e...
6: Luca!
7: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
8: 16 Radio, comunichi di più.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo. E nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel mezzo della settimana l'instancabile studio fucsia di Seteva.fm si collega con la vostra radio del cuore e se siete stanchi ci pensa la redazione dello studio fucsia a darvi la carica. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Lo diceva Andy Warhol. Noi di Seteva.fm sosteniamo e preserviamo il pianeta con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Siete pronti? Avete fatto il giusto nodo alla cravatta? I capelli sono a posto? Signore, il collana ha smagliature? No. E il profumo? Un cuore di fiori d'arancio, gelsomino e sambuco. E poi ambra, vaniglia e Hermès 24 Faubourg Parfum. $51,000 al litro. Baby, I treat you quite a-

Bentrovati in antenna da Ilis Azure. Oggi nello studio fucsia ho difficoltà a tenere gli occhi aperti per lo scintillio che emette l'auto protagonista del giorno. Centinaia di migliaia di gemme e pietre preziose hanno reso questa coupé la star della Shanghai Dina Star nel 2022. Si tratta di una splendida Porsche 911 GT3, oltre 400.000 tra smeraldi, diamanti e acque marine, per un valore di oltre 90 milioni di dollari.

0: L'oroscopo firmato Sette Va arriva puntuale. Buone stelle. Ariete, in un angolino nascosto del tuo cuore c'è tanta dolcezza. Forza, è il momento di tirarla fuori senza paura. Toro, c'è stanchezza, un po' di malinconia. Lasciati coccolare, andrà tutto bene. Gemelli, il nervosismo è nell'aria, resisti. Dosa le tue forze, il weekend non è lontano. Cancro, non è il momento di abbandonarsi all'insoddisfazione. Respira, rifletti e cerca con più slancio i contatti e le informazioni che ti servono per realizzare i tuoi progetti. Leone, sogna e pensa in grande, la realizzazione è dietro l'angolo. Vergine, hai bisogno di pace, in casa, al lavoro, devi cercarla in te. Bilancia, dai spazio alla tua creatività. Scorpione, i contatti con paesi lontani ti rendono brioso e carico di energie. Capricorno, la tua vena polemica è sintomo di stress, devi dosare le forze. Magari farai tutto più lentamente, ma farai meglio. Acquario, toccano proposte, potresti andare via lontano e cambiare vita, lo desideri da tanto. Pesci, fa attenzione ai soldi, qualche imprevisto domestico crea tensione e spese improvvise.
1: Ah, noi di Almanacca siamo davvero dei curiosoni, è tutta la settimana che ci addentriamo nei backstage dei concerti più cool dell'anno per scoprire i capricci delle star. Parliamo di Cher. Cosa vorrà nel suo camerino? Frutta esotica e champagne? Ma no, Cher richiede una stanza apposita per le sue parrucche.

0: nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.
1: Torna il classico spazio al Maracca dedicato agli spot televisivi che hanno reso celebri cantanti emergenti o rinnovato l'amore per canzoni iconiche. Negli anni 80 e 90 un noto marchio di pasta amava farci venire fame sulle note della musica classica e nel 1995 portò sugli schermi la splendida Cindy Crawford che trasformava il suo ciondolo in una forchetta.
2: Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.

lo studio di Almanacca sta per chiudere e se lasciate in questo spazio tutti i vostri sogni, le nostre redattrici sapranno ben custodirli. A domani, stessa ora, stessa radio del cuore. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Il mercoledì nello studio Fucsia sfila il sorriso che ha fatto impazzire gli anni 90. Cindy Crawford, nata in Ohio, racchiude in sé tutta la bellezza del mondo. Ha origini scozzesi, inglesi, danesi, tedesche e francesi. Talmente bella da iniziare a posare già in adolescenza, frequenta e si laurea in ingegneria chimica alla Northwestern University. E poi dicono che è una donna bella e stupida. Nel 1987 Prince le dedicò Cindy C. Nel 1989 firmò il suo primo contratto davvero importante con una casa cosmetica internazionale, 3 milioni di dollari l'anno. Ed il contratto si ripete per altri 11 anni. Nel 1992 la Norvegia bandì i suoi cartelloni pubblicitari. Gli incidenti stradali davanti al suo sorriso divennero davvero troppi. Cindy è stata la prima top model a posare per Playboy. Al cinema il successo non è arrivato, anzi, ma nel 2000 Hollywood le ha intitolato una stella sulla Walk of Fame. Ha partecipato a video dei Duran Duran, Bon Jovi e George Michael. Nel 1991 si fidanzò con un anello di stagnola, coperto poi d'oro, in occasione delle nozze con Richard Gere, con il quale rimase sposata 4 anni tra cattiverie e dicerie nel mondo del gossip. Dal 2012 firma la sua collezione di abiti. Cindy, 1,77 m di altezza, 64 kg di peso, calza il 41, occhi castani ed un neo sul labbro da farli impazzire tutti.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 17 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
2: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Horas e 26 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: Caterina.16radio.it.
3: Sono le 13:34.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Tenneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, collegate con la redazione di 7va.fm, oltre 80 emittenti, sono le alte radio. Apertura classica e canonica per una volta, perché non abbiamo certamente bisogno di aspettare il film sul grande Michael Jackson per cogliere l'occasione di riascoltare la sua musica. Siamo sempre attenti, e lo sapete, ad ogni uscita di qualsiasi raccolta, documento, riproposizione, perché davvero è uno che ha segnato la musica contemporanea. E allora nella colonna sonora del film Michael c'è anche un'incantevole traccia che

Michael Jackson, fino in fondo, Human Nature, naturalmente la più alta new entry della settimana. E adesso ci spostiamo in zona 20 con Mele.

C'è il re di Earth Rock and Roll. Ci spostiamo in posizione numero 5 per una leggenda vivente che tira fuori un ennesimo album solistico. Stiamo parlando del microfono più famoso della formazione Foreigner, e allora intitolato

ancora una notte insieme e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Il delitto di Pierina Paganelli, assolto da Silva, il 35enne, è già tornato in libertà. Stati Uniti, Iran, l'accusa di Teheran, danneggiano lo sforzo internazionale per arrivare alla pace. Confcommercio, fondamentali economici dell'Italia buoni, ma crescita insufficiente. Mondiali, scatta il conto alla rovescia, si inizia domani sera con Messico-Sudafrica.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera, Alessandro Cisilin per lo sport, Lorenzo Villanetti. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà.
3: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minaccia nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna. Giornale Radio, Davide Camera.
2: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran, lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma, l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
4: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
2: Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali che coinvolge circa 200.000 dipendenti pubblici.
5: Sul contratto dei ministeriali è raggiunto ieri l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati. Prevede, a decorrere del 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Il sistema della contrattazione collettiva pubblica può ancora funzionare, commenta soddisfatto il presidente di ARAN, Maddeo, sistema sostenuto come strategico anche dalle ultime raccomandazioni economiche della Commissione europea. E il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo vede un contributo al recupero salariale complessivo.
6: La mia grande soddisfazione è quella di essere riuscita a rispettare l'impegno di dare continuità ai rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione e soprattutto di avere delle risorse da spendere per cercare di contribuire a delle dinamiche salariali che quantomeno siano capaci di coprire le perdite di potere d'acquisto conseguenti all'inflazione.
5: Si è allineata infine anche la CGIL a non siglare il rinnovo, solo l'USB che lo ritiene insufficiente proprio rispetto al recupero della perdita di potere d'acquisto pregressa. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: A circa 24 ore dall'inizio del mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre.
7: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'albiceleste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra, più indietro Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria, dunque, l'ultimissima match prima del mondiale. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 20 minuti.
4: Music Clock.
5: Se te va, Digital Radio.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
4: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di antivirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso, i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
5: Insomma, da amici stanno a chiacchierare, uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare, se vuoi arrivare in vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi. Non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta diavolo? Ma mio nonno 100 anni, se beveva whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana si mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana bistecca alla fiorentina e una bottiglia marone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana prostitute. L'altro gli fa, è come morto, avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Sto sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono le 14 e 41 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata. Mai sospesa del tutto, torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.

amici per sempre.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, non vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 6 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Ricordare i desaparecidos domani in occasione della partita inaugurale dei mondiali tra Messico e Sudafrica, migliaia di persone saranno in marcia per ricordare le oltre 100.000 persone scomparse in Messico, spesso reclutate con la forza dai cartelli della droga o uccisi per essersi opposti. Amnesty International agirà come entità osservatrice durante la protesta. No to no, gli Stati Uniti hanno negato l'ingresso nel paese all'arbitro somalo Omar Artan, arrivato a Miami per arbitrare alcune partite dei mondiali. La Somalia è inclusa nel travel ban, un provvedimento del presidente Trump che impedisce alle persone provenienti da determinati paesi di entrare negli USA, ma Artan aveva un visto diplomatico. Educare controvento, un'alleanza tra istituzioni e terzo settore per le nuove generazioni, emerge dalla 2 giorni di LegaCop Sociali a Napoli. Ascoltiamo il presidente Massimo Ascari.
7: Il ruolo degli educatori è un ruolo essenziale. Educatori si comincia con la scuola e si va per la società civile, la vita, il tempo libero e tutte le attività che riguardano le politiche giovanili. È un tema estremamente complesso che riguarda la parte retributiva, quindi la parte salariale di queste importantissime figure figure professionali, riguarda un riconoscimento sociale che nel tempo si è purtroppo diluito e riguarda anche l'esigenza di avere professionisti estremamente capaci di gestire attività estremamente complesse come quelle rivolte ai minori, ai disabili, alle dipendenze patologiche e a tantissimi tipi di fragilità.
6: Oltre il giardino, oggi e domani al The Space Cinema Moderno di Roma, il 10° congresso nazionale di Conf Cooperative e Feder Solidarietà. Oltre ai temi su cui si confronteranno i 350 delegati dalle diverse regioni, è prevista l'elezione del nuovo consiglio nazionale e del presidente dell'associazione che rappresenta circa 6.000 enti. Mille buoni giorni, al via la nuova campagna di cittadinanza attiva per contrastare le disuguaglianze nei primissimi anni di età. Il servizio è di Federica Bartoloni.
0: Presentata la scorsa settimana la campagna di cittadinanza attiva Mille buoni giorni, volta a rafforzare i diritti della primissima infanzia, dal concepimento sino ai 2 anni di età. Su impulso dei dati emersi dall'analisi sui piani regionali della prevenzione, che evidenziano una frammentazione delle modalità di accesso ai servizi necessari al primo percorso genitoriale, l'associazione e altri enti prevedranno una piattaforma gratuita d'accesso alle informazioni, sportelli di orientamento e un calendario di incontri itineranti di sensibilizzazione verso i soggetti destinatari e le istituzioni coinvolte.
6: Musica come spazio pubblico, fino al 13 giugno la prima edizione del RIM, Roma in Musica, promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Concerti, parate, talk e jam session gratuiti in tutti i municipi per portare suoni, scuole e artisti dai quartieri al centro della città. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
2: Vom 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
8: From 7 Bar punto FM barra Alter Radio All Go Day.
9: From 7 Bar punto FM Nauti Radio All Go Day.
10: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alter Radio.
11: Oltre 80 emittenti collegate.

0: Al Godè ormai si sa, vanno in onda anche su altetv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per Cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato. È già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare, sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Sette Va, alle tue tantissime radio, televisioni. E speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come hai ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto insomma scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, che possono vedere, tanto è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo, come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università, o dopo essere andato ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà. E quindi ci sarà Al di là delle parole, lui al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Dato, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po'.
0: Sì.
1: però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati di Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo, ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporta, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare e, per chi ci segue in TV, anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male.
7: Non voglio denunciarli.
1: E allora che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio. Dio mio. È morta.
9: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
8: Perché fai così?
10: Sono io.
1: Mi dica.
10: Professore, mi sono persa.
11: Voglio andare in chiesa. Dai, questo cazzo di cellulare.
12: Basta!
13: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
14: Ma lei è proprio boh.
10: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
15: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
16: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
10: Uno?
17: Una cosa grave che mi ha violentato.
18: Mi prego, lasciatemi stare. Le foto, vieni qua.
19: No, non è.
10: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
20: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
21: Devi ricordare che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché Tra l'altro, un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua. Però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora di Tutto Rispetto, il maestro Antonello Guetta, come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Eh sì, la flaccherebbe.
0: I vocalist sono Alessandro Agroga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola. Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, quando noi siamo stati, diciamo, le due voci soliste. E niente, spero che, se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala registrazione del maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito, ovviamente, all'opera Antonello Huerta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ne ricordiamo, certo, ancora, certo, sì. Già iscritto a molti festival, al di là
0: siamo
1: delle parole.
0: Da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto, anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie,
0: sì,
1: ancora.
0: Possibile. Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all go day. From 7va.fm/altiradio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 38 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Vai entrando pela direita, cruzou na área. Lucas Finati protege, chegou Sadinha.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 15 e 43 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

non è corretto dire così, perché quando va la sigla e tutto quanto il resto devi andare in onda e basta. Meno male che siamo davanti al microfono, almeno davanti al microfono, soprattutto in Moonwalk sul palco.

Beh, Michael Jackson è di casa qui da noi, non c'era certamente bisogno di aspettare il film per trasmettere qualcosa di suo. Frequentemente siamo attenti sempre, costantemente, a qualsiasi uscita, qualsiasi remix, qualsiasi collezione anniversario, pur di riproporre le sue magie. Questa volta Songs from the Motion Picture è l'album che raccoglie tutte quante le tracce utilizzate nel film che ripercorre la storia di questa leggenda, spesso ingiustamente attaccata.

situazioni, altre posizioni. No, allora io si sa che non capisco il linguaggio dei gesti, perché sennò facevo toro seduto di cognome, non lo so.

0: Questo se te va DJ K7. Per se te va and se te va punto it. Arma con già farza di con DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran, Stati Uniti, nuova notte di guerra. Washington bombarda la zona di Hormuz mentre Teheran attacca le basi americane nel Golfo Persico. Belfast, violente proteste anti-immigrazione dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di uccidere un uomo in strada. Da Silva assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la sentenza è arrivata in piena notte. Sinner sta bene, dopo gli esami medici il numero uno al mondo, torna ad allenarsi in vista di Wimbledon.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Davide Camera, Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma.
3: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
4: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
2: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. Lo scontro per la conquista di Monte dei Paschi e della sua controllata Mediobanca si fa più acceso. Intesa San Paolo, con il numero uno Messina, ha chiarito obiettivi e impegno finanziario, e ieri tutti i titoli bancari coinvolti, da Unipol a BPM fino agli stessi titoli di Intesa ed MPS, hanno guadagnato in borsa.
5: La partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena entra in una fase sempre più serrata dopo il blitz di Intesa San Paolo, che lunedì ha formalizzato un OPAS da oltre 30 miliardi di euro. L'amministratore delegato Carlo Messina chiarisce la linea del gruppo: è un'operazione di mercato, vince chi paga di più, e siamo pronti a rispondere a un'eventuale controfferta. Intesa dunque conferma in modo chiaro l'intenzione di acquisire MPS e la controllata Mediobanca per valorizzare entrambe, come ha spiegato Messina. L'offerta per per MPS, supportata anche da Unipol, è di 30 miliardi tra titoli e contanti ed è arrivata a distanza di appena 24 ore dal tentativo di Banco BPM, che nel fine settimana aveva avanzato una propria proposta per MPS, riaccendendo un risico bancario che sembrava assopito. A Siena è in corso la valutazione parallela delle due operazioni. Intanto tutti i titoli coinvolti sono stati premiati ieri dalla Borsa di Milano, con rialzi tra il 3 e il 4%. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon.
6: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Hanfmann, a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce Ofriz. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Da Merita Razzatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
8: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
7: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
8: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 23 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
13: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta 9 collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno 3 mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a 2 giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21.30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
14: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 16 e 37 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Miau da Simone Mattioli, anche in questo numero due righe da 7 Vowel Life. Un gatto non vede una buona ragione per obbedire ad un altro animale, anche se questo cammina su due gambe, lo ha evidenziato Sarah Thompson.

What happens in Vegas stays in Vegas.

Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo, e Doug Larson è a farcelo notare. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che siete Vowel della

0: Avete ascoltato Se te va Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile sette va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo l'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
3: A una certa ora della notte.
4: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
5: Ah, per lei!
4: Al mixer Paolo Marchionne.
5: Hai sentito?
6: Dio mio, pena! No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
5: Oh,
6: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
7: 16 Radio, comunichi di più.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esate il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichegov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 8 alle 18 tra lo svincolo per il valico della Forchetta e lo svincolo di Palena in provincia di Chieti, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra lo svincolo per valico di Forca Caruso e lo svincolo per Castelvecchio Subequo in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di Reginaldo e di Fara Filiorum Petri in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio ti arriva il nostro grazie.

0: GR Mondo High Tech dell'agenzia IRE.
1: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria o di tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026 relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. La Cera Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento, sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
2: Siete va Latino presenta Bachata, Reggaeton, Merengue, Dembow, Salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio. Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: 7 Balatino presenta bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: La merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: Sono le 17 e 49 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.

0: ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete? Eh beh sì, no, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura, perché uno preme un pulsante, aria condizionata, manetta, ok, ma ci sono gli eventi live che impazzano più che nei mesi normali dell'anno, diciamo così. Ma si parte, Ramstedt va to 5 a tutto volume, Peter.
1: Make

Michael Sweet, che quando è nella band fa un po' più rumore, quando è che va da solo la musicalità è un po' più tranquilla,

ripetutamente, perché Michael Sweet fa centro di nuovo con questa Lord estrapolata da The Master Plan, zona 19. Siamo in sedicesima, è venuto fuori Legend, l'ultimo album targato Million.

Beh, insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 5150, il leggendario album di Van Halen. In Expanded Edition contiene anche questa preziosissima versione live di Love Walks In.

Inserimento in 51-50, Expanded Edition conquista altri due livelli e dalla posizione 12 guadagna la decima piazza. Ci spostiamo adesso in posizione numero 7, più 2 sul ruolino di marcia anche dei Body Rocker.

poker, entra in zona poker, più precisamente in apertura, forse è più corretto dire così, Giuliana con Bonded for Royal Rosa per la sua Olinios de Figueira, de Fogueira. Poi c'è un'emozione perché sappiamo che ci sentono anche a Rio de Janeiro, allora già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo, e si tratta di Jean Rodriguez, che ha bontà sua la generosità di aiutarci nelle trasmissioni in zona carioca. E allora su questa sonorità

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 26 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
3: Il GR politico dell'agenzia di.
4: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del Paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.

0: Inside.
1: Eccoci qua, ragazzi. Ciao a tutti. Come state? Tutto bene? Noi siamo ancora qua e ci siamo sempre. Iniziata la settimana di Spazio Smile, piena di emozioni, piena di eventi e ovviamente piena di grande musica. E oggi, come avete visto sui nostri social network, che ricordiamo spaziosmile.official, e ovviamente sul nostro sito internet spaziosmile.com, potete trovare tutto e scoprire chi sarà la principessa di oggi, perché oggi c'è una grandissima principessa, ma ve lo dico dopo perché bisogna iniziare. E Spazio Smile come inizia? Inizia solo e unicamente così.

David Bowie, Rebel Rebel. Ah, che bella partenza! E chi inizia bene già a metà dell'opera, ragazzi. Ma perché l'opera ancora deve arrivare? Aspettate un pochettino, perché poi non sarò più da solo, Però, come ben sapete, la nostra rubrica non può mancare. E oggi che abbiamo scelto? Che bella canzone! Oggi abbiamo scelto lui, il Tiziano Nazionale, con Rosso Relativo. Oh, questa la sapete tutti, potete cantarla benissimo, cioè, sono le basi della musica italiana.

nostro Dotown. No, ah, avete cantato un po' tutti col nostro Tiziano Nazionale, eh? Vi ho sentito fino a qui e negli studi arrivava la vostra voce, tutti quanti a cantare. Perché un rosso relativo, na. Vi ho sentito con gente che stonava, gente che andava in playback, gente che urlava, gente anche intonata, c'era un po' di tutto. Ma adesso tenetevi pronti perché al rientro non sono più da solo, perché arriva la nostra Ambra. Arriverà da Marte? Chi lo sa, possiamo chiederglielo dopo, perché ci dovrà presentare una bellissima canzone intitolata Amore Kill Bill. Cosa vorrà mai dire? Non lo so, ma glielo chiediamo subito dopo, perché sta per arrivare la nostra Ambra. Ma prima, oh, prima c'è lui, il figlio di, lui è 13 Pietro.

0: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/altiradio.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19 e 5 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Ragazzi, Ed Sheeran è sempre Ed Sheeran e abbiamo voluto invitare lui, anche Ed Sheeran, perché oggi c'è una grande principessa qui con noi, ci ha dato il piacere e l'onore, perché mi sembra che oggi sono un po' così, ma mi sembra che è il nostro primo appuntamento con la nostra principessa di oggi. Intanto diamo il benvenuto alla nostra Ambra di Marte. Ciao Ambra!
1: Ciao, ciao!
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Oh, che bello, come sei spumeggiante. Molto spumeggiante e solare.
1: Non sono sempre così, però dipende dalle mattine.
0: Dipende da come oggi ci è andata bene, allora.
1: Oggi è andata bene,
0: grazie a Spazio Smile. Quindi tu ti devi svegliare sempre con Spazio Smile.
1: Esatto.
0: Per avere una bellissima giornata. Ma a parte che, vabbè, questo tempo, questo clima così, da te che tempo fa? Perché sono sempre ballerino, sole, pioggia, non si capisce niente.
1: È l'estate a me mette allegria, io sono un gemelli, sono nel mio segno, questo mese sono felice, capito? Quindi questo mese va da Dio.
0: Ah, gemelli, che bel segno. E raccontami un po', cosa sono i pregi e difetti dei gemelli?
1: No, nessuno, non so niente dei segni, era per dire che...
0: era per fare un po' la filosofa. Ok, facciamo un po' dello zodiaco, dai, ci siamo.
1: Ah, però è vero, dai, in teoria quando sei nel tuo segno dovrebbe essere, insomma, dovrebbe essere una mano dal cielo, dovresti essere felicione.
0: Beh, adesso apriamo e chiudiamo parentesi in maniera velocissima. Ti è mai capitato di incontrare una lei o un lui, dopo che l'hai conosciuto dici, mamma mia, questo è, che ne so, Toro, questo è un Leone?
1: No, non mi è capitato, ma perché appunto non sono molto informata sull'argomento, però forse il Leone un po' si riconoscono, dai, solo il Leone.
0: Col Sagittario hai mai avuto a che fare?
1: No.
0: È la prima volta, non si scorda.
1: Ah, ecco perché
0: arriviamo. Ecco. Ma comunque, Ambra, noi qui abbiamo un'unica domanda di rito che si fa a tutti i nostri ospiti. Sì. Chi è Ambra di Marte?
1: Sono io, mi avrebbe da dire. Eccola.
0: No, immagino che rispondevi, sono un'astrologa.
1: Non un'astrologa è la prima risposta.
0: E l'abbiamo appurato,
1: Non un'astrologa, non una persona particolarmente mattutina, ma appunto questo mese insomma va così e...
0: Ringraziamo Giovanni per le interviste che ci mette di prima mattina alle 7, ciao Gio, grazie.
1: No, grazie, lui è fantastico.
0: È fantastico quando non ti mette le interviste tipo alle 7 di mattina, al morning
1: show. Ma è fantastico proprio perché non è mai capitato ancora, quindi...
0: Arriverà. Beh, ma tu al massimo lo sai cosa è? Tu ti metti nel letto col cuscino e metti tipo una voce registrata. Ciao,
1: non ho mai valutato questa, bello.
0: Devi valutarla, così tanto uno dice, ah, ma allora ti metti anche un cartonato, così se c'è anche, vedi che queste sono idee che vengono così solo a persone strane come noi, sono tutte cose particolari, sì. E tu invece nel tuo mondo, nella tua arte, per chi ancora non ha modo di conoscerti, che cosa vuoi, come ti vuoi definire o come incuriosiresti? Metti curiosità, mettiamo curiosità ai nostri radioascoltatori per venirti ad ascoltare. Che genere fai? Raccontati tu.
1: Allora, che genere faccio? Ultimamente con quest'ultimo brano mi sono spostata un po' più sul punk rock, però io di solito sono una grande amante del funky, quindi ho un po' di brani funkeggianti, comunque è sempre un po' cantautorale, quindi insomma diciamo che c'è una bella impronta italiana classica, quello sì. Dopodiché, insomma, io parlo sempre dei fatti miei, parlo sempre della mia vita, quindi questo è interessante perché sono tutte cose reali, diciamo.
0: Quindi
1: è
0: tu
1: come quando guardi un
0: persona.
1: Film e dici è tratto da una storia vera, è più interessante.
0: Tu scrivi sempre in prima persona, quindi.
1: Sì.
0: Quindi tutti i fatti accaduti sono accaduti proprio ad Ambra.
1: Esatto, nessuno è stato maltrattato per questi brani, ma tutto è realmente accaduto.
0: Nessun animale, ragazzi, mi raccomando, salutiamo gli animalisti, tutti quanti. Non vi preoccupate che Ambra è brava, dolce, simpatica e tratta tutti benissimo con i guanti.
1: Esatto.
0: E nelle tue cuffie cosa c'è tutti i giorni, o nei tuoi momenti di sconforto, o nei tuoi momenti di allegria? Che cantante c'è che non può mai mancare?
1: Che non può mai mancare? David Bowie, penso che sia.
0: Ah, quindi non so se hai ascoltato l'unico... l'ingresso. Abbiamo messo Rebel Rebel.
1: Ma io sono, guarda, sono proprio, vengo proprio da una settimana in cui sono anche hanno fatto questo documentario bellissimo su Rebel Rebel, e me lo sono guardato tipo 3 volte di fila. Quindi fantastico, veramente.
0: Ma anche, hai anche un film? Che lo vedi, che ne so, ogni volta, tipo per me L'Ultimo Samurai lo vedo lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, lo vedo sempre, per dire. O 47 Ronin.
1: Il film del cuore, Shutter Island, il film del cuore.
0: Ah, bello, quello con Leonardo DiCaprio.
1: Sì.
0: Pensa che
1: sì,
0: io le
1: sì.
0: prime volte non l'ho capito, cioè mi sono perso 2 o 3 volte.
1: Ma è difficile, ma è un film complesso, molto, a me spacca il cervello, bellissimo, mi piace molto.
0: Però non ti puoi distrarre, perché se metti caso vai al frigorifero, prendi un bicchiere d'acqua e ti salti 20 secondi, ti sei perso il film.
1: No, esatto, ormai lo so a memoria, perciò.
0: Ah, ok, ma no, ma Ambra, ma dove vai? No, vado a fare pipì, tranquillo, tanto adesso lo uccidono. Ah, come vai? Esatto. E spoileri tutto, oh che bello. Esatto. E invece le tue giornate come le passi? Perché sai che noi qui su Spazio Smile ci vogliamo fare un po' i fatti tuoi. La giornata tipo di Ambra di Marte, qual è?
1: Allora, la giornata tipo, allora di solito nella parte della mattina ho lo studio, o comunque scrivo, quindi io vado in studio o di registrazione, o scrivo oppure ho prove, dipende, a volte anche la mattina. Pomeriggio io insegno, canto e musica, e la sera prove o live.
0: Ah, bello! Che figata, quindi immersa H24 nella musica.
1: Sì.
0: E
1: sì.
0: I lati positivi e negativi di questa tua giornata? Cioè il lato positivo che dici, bello, che figata, mi tocca fare questo, oppure no, anche oggi devo fare questa cosa qua.
1: No, allora non ci sono tanti lati negativi, devo dire. Cioè io, insomma, mi sono costruita la vita che volevo e sono molto contenta. Cioè vivere di musica alla fine, no, è un, insomma... è una cosa bellissima, sono un po' una privilegiata, nel senso, però me la sono scelta, me la sono tirata fuori con le unghie, con i denti, quindi non ci sono tanti lati negativi, solo magari ho gli orari diversi, molto più proiettati nell'ultima parte della giornata, io finisco di lavorare a volte anche le 2, le 3, e quindi la gente non capisce bene che alla mattina presto io non sono praticabile. Ah, okay. Perché questo è l'unico lato negativo, però no, insomma, sono molto felice, sono
0: quindi
1: molto felice.
0: Ragazzi, mandate i messaggi ad Ambra dopo le 11,
1: dopo le 9 basterebbe.
0: Ah, dopo le 9, come se Clemente, dopo le 9 sì. e mezza, dai, facciamo 9 e mezza prima, non rompete le scatole perché la gente sta dormendo e deve riposare, ok?
1: Bravissimo.
0: Ma tu adesso mi hai detto che vivi di musica e comunque sì. hai scelto questo lavoro, ma con tutte queste, adesso tocchiamo un po' l'attualità, facciamo una piccola parentesi, con tutte queste polemiche che stanno uscendo dei sold out, dei concerti, di tutte queste cose qui, proprio dei professionisti del settore, tu cosa le pensi? Qual è la tua idea?
1: Ma è molto interessante, perché in realtà c'è questa cosa, ci sono delle grandissime polemiche su tantissimi artisti di successo che però fondamentalmente non riescono più a riempire stadi, o tocca spostare date, perché annullare tour interi, perché insomma questa cosa lunge dall'essere un problema dell'artista, nel senso che gli artisti non hanno voce in capitolo minimamente, nel senso, nella scelta dei posti dove fare il tour, nella scelta dei costi dei biglietti. Sicuramente siamo arrivati a dei costi folli che non permettono più ad artisti che riempirebbero stadi di riempire stadi, e questo, o palazzetti, e questo, insomma, penso che prima o poi arriveremo a un punto di fondo in cui bisogna ripartire, perché è impossibile, è veramente diventato ingestibile. Sì. Così, così, insomma, molto molto complesso.
0: Beh, è come, diciamo in piccolo, per far capire anche ai nostri radioascoltatori, è come quando i ragazzi emergenti vanno a suonare al bar e quello del bar gli dice: quanta gente mi porti?
1: È così.
0: Però non è l'artista, ragazzi, dobbiamo entrare in quest'ottica, che non è l'artista che deve portare la clientela, i fan e le persone che ascoltano, è tutto lo staff, il service che deve gestire questa cosa. L'artista va sul palco e canta e fa una performance e fa un qualcosa lavorativo, quindi lui sta lavorando in quel momento, ma non può anche fare da PR.
1: Così ce lo si aspetta sempre, ma me lo chiedono ancora,
0: Sì,
1: figurati.
0: oh Ambra, quanta
1: Sì.
0: gente porti?
1: Sì, ci sono locali in cui magari adesso io, dopo anni, comunque insomma, anche un attimo mi rifiuto di andare a chiedere date o andare a fissare date perché ci trattano veramente alla stregua
0: E
1: di
0: secondo te tra qu
1: PR.
0: quanto tempo diamo a questo cliché di essere abbandonato?
1: Ma purtroppo poco, nel senso che sì, però diciamo che c'è anche una fetta di magari emergenti o chi non è un professionista della musica che pur di fare serata, insomma, se lo fa andare bene, quindi poi li accontenta, però sempre meno,
0: Sì, è
1: cioè.
0: vero. Cioè, magari una volta, ragazzi, per chi non è nel mondo e nel lato professionistico, nel backstage di quello che succede nella musica, una volta magari ti davano, faccio un esempio, 10 euro a serata. Adesso, perché c'è chi esce a 2 euro, hanno abbassato tutti a 2 euro e quindi devi andare. O molti vanno lì per una pizza e una birra, che non è giusto,
1: Sì.
0: perché comunque chi fa dell'arte, chiunque, i pittori, i cantanti, così, comunque vanno valorizzati, perché poi loro non è che prendono l'euro e lo mettono in tasca, comunque vengono investiti in nuovi progetti, nuove cose per avere delle nuove opportunità e per non essere sempre la stessa persona, cambiare,
1: Ah, sì.
0: mutare ed essere se stessi alla fine. Però è difficile, Ambra, molto difficile. Pensa che io sono stagista qui da quasi 10 anni su Spazio Smile. Quindi è una cosa, e devo portare gente. Mi ha detto: ma quanta gente porti? E poi quando c'è da andare in studio non viene nessuno, sono sempre da solo. È una cosa incredibile, è un po' amore e odio, eh.
1: Vedi, per telefono, tu porti per telefono.
0: È un po' amore e odio, ma a proposito di amore e odio, noi oggi siamo qui perché c'è una bellissima canzone, Amore Kill Bill.
1: Sì.
0: Che colore daresti a questa canzone?
1: Beh, il giallo
0: Beh, il giallo perché
1: a pieni.
0: vabbè,
1: Il
0: che
1: giallo
0: domanda
1: perché il
0: stupida.
1: giallo e
0: Vedi
1: nero.
0: perché non mi assumono, perché faccio domande stupide, Ambra.
1: No, ma in realtà come sei imbroccato? Perché io do sempre un colore a tutti i brani, anzi, mi focalizzo un sacco sui colori, quindi sì, proprio in questo caso è
0: È
1: assolutamente giallo
0: giallo.
1: e nera, sì.
0: È sempre preso ispirazione dal film. Dammi qualche piccolissima curiosità prima di ascoltarcela.
1: Ma più che ispirazione dal film, diciamo che il personaggio della protagonista, che è interpretata da Uma Thurman, mi aveva ispirato un po'
0: Salutiamo
1: come
0: Uma. Ciao Uma.
1: atteggiamento. Ciao.
0: Ciao Uma.
1: No, mi aveva ispirato un po' come atteggiamento, soprattutto lei aveva questa aggressività che però era molto sensuale, quindi insomma mi ispirava più che altro lei. Mi sono sentita un po' lei nella scriverla e quindi ho voluto citarla
0: Ah,
1: nella canzone. Sì.
0: che figo, volevo invitarti a mangiare una pizza, ma se arrivi come Kill Bill mi sa che non ti invito
1: È
0: più.
1: meglio di no.
0: È meglio di no, perché ragazzi arriva con le spade. No, no, no, non va mica
1: Sì.
0: bene. Comunque, lei ci ha dato qualche piccola spezia su questa canzone bellissima, ma ora ti manca un piccolo passo, Ambra. La devi presentare tu in maniera radiofonica, come solo Ambra di Marte sa fare.
1: Speriamo che lo sappia
0: Vai tranquilla,
1: fare.
0: tanto te l'ho detto, sono stagista anch'io da anni, quindi vai.
1: Allora, questo è Amore Kill Bill di Ambra Di Marte, la trovate su tutte le piattaforme digitali e adesso anche su Spazio Smile.

0: Ragazzi, Ambra di Marte, fantastica Ambra, complimenti.
1: Grazie,
0: cioè,
1: grazie
0: quasi
1: mille.
0: Quasi sembra che l'hai scritta tu e l'hai cantata tu. Cioè, è una cosa fantastica.
1: Grazie.
0: E questo brano con questo flow così, a quanto tempo ti ha dovuto dedicare? O è una cosa che è uscita proprio di getto dalle viscere?
1: Allora mi vengono sempre abbastanza istintivi, dopo ci dedico tanto tempo, nel senso che questa adesso è, prima che uscisse ci sono stati dietro un anno e mezzo, nel senso, poi io li faccio maturare. Però l'idea del brano di solito mi viene e butto giù e poi insomma.
0: Quindi diciamo che
1: però.
0: Il testo, il 90% di tutto quello che abbiamo sentito arriva tutto di getto e poi il 10% sei lì comunque a lavorarci, ad aggiustare, a modificare, a mettere le ciliegine, ad abbellirlo e fare tutto quello che è una bellissima torta, possiamo chiamarla così.
1: Esatto.
0: Oh, che figata, ma... Per tutte le persone che vogliono seguirti, io so che hai una data importantissima, perché volevo invitarti a mangiare la pizza il 25 luglio, ma già mi hai detto che non ci sei.
1: No, esatto, perché il 25 luglio è una data molto bella, soprattutto con la nuova formazione della mia band, quindi è la prima in nuova formazione, sono molto contenta, e a Castiglione delle Stiviere faremo insomma un ridebutto live, quindi insomma sono proprio felicissima, chi riesce a venire a sentirci sarò molto felice.
0: Beh, troviamo tutto sui social.
1: Sì.
0: Mi puoi dire l'indirizzo gentilmente?
1: L'indirizzo del concerto?
0: No, l'indirizzo del social, così
1: l'indirizzo
0: poi mandiamo...
1: Social.
0: Sì, sì,
1: ah,
0: sì, sì.
1: Scusami.
0: No, tranquillo. Ragazzi, già pensavo all'indirizzo della pizzeria, così mi dava buca,
1: No, allora, sui social mi trovate su Instagram, su TikTok, su YouTube, come Ambra di Marte, quindi insomma basta scrivere Ambra di Marte, e su Instagram tutto attaccato, e dopo le varie piattaforme musicali per i brani.
0: Quindi sempre Spotify, Ambra di Marte.
1: Ambra di Marte, sì, sì.
0: Perfetto, quindi ragazzi potete andare su tutti i social Digital Store col nome Ambra di Marte e andate ad ascoltare questa grandissima artista, anche se mi ha dato buca perché io ero l'unico giorno libero il 25 e niente, quindi dovremo rifarla. Ma quando è che viene a Milano, dato che siamo comunque abbastanza vicini?
1: Cavolo, sono venuta quest'inverno a Milano a fare un live adesso.
0: E non ci hai avvisato.
1: Per un po'.
0: Cioè, è venuta di nascosto, ragazzi, in sordina. Ha detto: no, si nascondeva dietro i muri. Non è che c'è spazio smile che ci spia.
1: Oh, no, cavolo. Ma ci tornerò assolutamente, mi piacerebbe molto.
0: Ok, quando tornerai qui a Milano, bussa, che lo studio verrà aperto, così almeno ci beviamo un bellissimo caffè, ci conosciamo e almeno riusciamo ad abbracciarci e conoscerci di persona, Ambra.
1: Assolutamente, grazie.
0: Ormai sei diventata una ragazza smile, cioè perché ragazzi, non è da tutti avere Ambra di Marte così presto. Allegra e solare, e quindi è un plus in più che noi ci prendiamo.
1: Sì.
0: Ma Ambra, che dirti? Io il nostro tempo stringe e quindi siamo arrivati alle battute finali della nostra chiacchierata. Poi io e te ci salutiamo nel fuori onda con tutta calma. Ma come stavamo parlando prima anche nel fuori onda, per le nuove leve che vogliono entrare nella musica e vogliono imparare a stare sul palco, a comportarsi, qual è il consiglio di Ambra di Marte?
1: Allora, il consiglio è di fare e nel senso è un lavoro, cioè nel senso è un lavoro, non è, lo so che sembra tutto bello da fuori, ma è un lavoro, e però come per ogni lavoro bisogna veramente impegnarsi tanto, non arriva niente, o anche se sembra che ti arrivi dal cielo, poi cade, quindi fare, perché credersela meno e fare di più. Questo è il mio consiglio.
0: Grandissima Ambra, io ti mando un grandissimo bacio e te ci salutiamo nel fuori onda, e che dirti, grazie mille.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: Ambra!
1: Grazie a te. Ciao, grazie.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: IGR Mondo High Tech dell'agenzia IRE.
4: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria o di tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026 relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. L'Acea Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.

amore. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

anche Enrico Nigiotti si è innamorato di me. Incredibile, guarda, incredibile. Comunque salutiamo la nostra Ambra di Marte, simpaticissima, esplosiva e anche istrionica, e non vedo l'ora di abbracciarla, così viene anche lei nel mondo smile e diventerà sicuramente una ragazza smile. Avete visto? Com'era spumeggiante solo con noi. Effetto spazio smile, ragazzi, ma l'effetto spazio smile non finisce. Rimanete qua perché io nel frattempo, avete visto l'orario, aperitivo, caffè, mi preparerò qualcosa nel frattempo che voi ballate e poi dopo rientriamo perché devo dire qualcosa di molto importante. A dopo! Quando c'è bebe, c'è bebe.

Quando c'è Rita Ora e Tiesto insieme, ragazzi, tanta roba. Ma io volevo raccontarvi un po' quello che è successo allo spot bellissimo con Frankie High Energy, Michele Bravi, Giusy Ferreri, tantissimi ospiti, più di 20 ragazzi emergenti nella prima tranche, poi ci sarà anche la seconda che succederà quest'oggi, quindi mamma mia che bello. Se siete nelle zone di Bareggio, mi raccomando, venite a trovarci, trovate tutto sul nostro sito e sulle pagine di Spot Music Fest, perché è tutto vero. Infatti ieri c'erano molte persone che arrivavano curiosi e dicevano: ma è vero che ci sono questi ospiti, ma sono fake? Ragazzi, è tutto vero, quindi andate sul sito, comprate i biglietti, perché è una bellissima esperienza. Ok, loro parleranno col grande Michele, con grande Michele Monina di All Music Italia, quindi sarà un bellissimo podcast, una bellissima chiacchierata, e potete conoscerli realmente con tutto quello che hanno da dire, a parte la loro musica, perché voi la musica la potete avere tutti i giorni nelle vostre orecchie e nelle casse, in macchina, ovunque. Ma sentir parlare un artista di vari argomenti, anche della sua vita e tutto il resto, non è una cosa da tutti i giorni, perché non capita sempre. Quindi io vi invito a venirci a vedere, siamo lì tutta settimana, tutta settimana allo spot a Bareggio, trovate tutto sui nostri social, e che dire, anche oggi saremo lì e io non vedo l'ora di abbracciare lei, perché oggi ci sarà lei, Paola Iezzi, poi chi è che c'è? Ce ne sono talmente tanti, perché ne stanno uscendo anche così a random all'ultimo momento. Infatti prima è uscita una locandina, se voi avete visto, che presenterà una parte dell'evento, una grandissima giornalista, e io ho scritto all'organizzatrice, ho detto: ma non c'era lei? Fra, sono le sorprese di Spot, quindi ci sarà anche una grandissima presentatrice. Oggi ci sarà Paola Iezzi, Giorgia, e poi ci sarà Eddie Brock, Enzo Rubino, Enrico Ruggeri e il grande Francesco Renga, con Dino Stewart e Marco Masoli. Quindi ragazzi, vedete il programma e c'è solo da divertirsi, ma io non vedo l'ora. Oh, io sono appassionato, sono innamorato di lei, ma dagli inizi, però questa è una delle mie canzoni preferite. E lei chi è? Lei è Giorgia.

E anche questa, ragazzi, fino all'ultima nota, direttamente da Star Is a Burn, Lady Gaga e il grande Bradley Cooper. Ma dobbiamo correre, dobbiamo andare veloci, perché se avete visto l'orario, il tempo stringe, ho altre canzoni da farvi ascoltare, e anche loro, però loro ci saranno la mattina, ci sarà Riccardo, mi raccomando, il cantante, che farà un bellissimo podcast la mattina, andate a vedere tutto sul sito, e loro chi sono? I Pinguini Tattici Nucleari! We'll be right back.

Alan Walker, Broken String. Ah, che bella. Ma ragazzi, avete visto? Quando uno si diverte, il tempo vola, vola così. Pluff. Ma io ovviamente vi ricordo di andare su tutti i nostri digital store, quindi Amazon Music, Spotify, chi più ne ha più ne metta, sulle migliori piattaforme per ascoltare i nostri podcast, sul nostro sito spaziosmile.com per vedere tutti i nostri contenuti e gli ospiti che arriveranno, e ovviamente sulle nostre pagine social spaziosmile.official, ovunque potete trovarci e capire cosa facciamo, dove andiamo e perché lo facciamo. Ah, che bello, si sta proprio bene. E poi la temperatura, devo dire che qui a Milano, ma ad alti e bassi, fa caldo, fresco, non sappiamo come vestirci. Non so dove siete voi in questo momento, da dove ci state ascoltando, ma qua alle 4 ipotesi fa caldo, alle 5 bisogna coprirsi, non si capisce proprio niente. Bisogna chiederlo a lui, a chi? A Bresh, lo chiediamo a lui, chissà che tempo farà. E io vi lascio con questa bellissima canzone di Bresh e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Spazio Smile. Ciao ragazzi, e non fate i bravi, eh.

0: bed.
1: Sono le 20 e 24 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio.
2: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
3: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
2: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
3: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
2: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5 per 1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
4: C'è un'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
2: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
5: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
2: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
6: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terre Stelsi, con il comune di Modena e tutti gli altri, affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
2: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano, e questo gli fa, dice: no, come te la passi? E come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: mo, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
4: Sono le 20:44.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

di cena. Sette Vaperi Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Sono le 21 e 14 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Ricordare i desaparecidos domani in occasione della partita inaugurale dei mondiali tra Messico e Sudafrica, migliaia di persone saranno in marcia per ricordare le oltre 100.000 persone scomparse in Messico, spesso reclutate con la forza dai cartelli della droga o uccisi per essersi opposti. Amnesty International agirà come entità osservatrice durante la protesta. No to no, gli Stati Uniti hanno negato l'ingresso nel paese all'arbitro somalo Omar Artan, arrivato a Miami per arbitrare alcune partite dei mondiali. La Somalia è inclusa nel travel ban, un provvedimento del presidente Trump che impedisce alle persone provenienti da determinati paesi di entrare negli USA, ma Artan aveva un visto diplomatico. Educare controvento, un'alleanza tra istituzioni e terzo settore per le nuove generazioni, emerge dalla 2 giorni di LegaCop Sociali a Napoli. Ascoltiamo il presidente Massimo Ascari.
5: Il ruolo degli educatori è un ruolo essenziale. Educatori si comincia con la scuola, si va per la società civile, la vita, il tempo libero e tutte le attività che riguardano le politiche giovanili. È un tema estremamente complesso che riguarda la parte retributiva, quindi la parte salariale di queste importantissime figure professionali, riguarda un riconoscimento sociale che nel tempo si è purtroppo diluito e riguarda anche l'esigenza di avere professionisti estremamente capaci di gestire attività estremamente complesse come quelle rivolte ai minori, ai disabili, alle dipendenze patologiche e a tantissimi tipi di fragilità.
4: Oltre il Giardino, oggi e domani al The Space Cinema Moderno di Roma, il 10° congresso nazionale di Conf Cooperative Federsolidarietà. Oltre ai temi su cui si confronteranno i 350 delegati dalle diverse regioni, è prevista l'elezione del nuovo Consiglio nazionale e del presidente dell'associazione che rappresenta circa 6.000 enti. 1.000 buoni giorni, al via la nuova campagna di cittadinanza attiva per contrastare le disuguaglianze nei primissimi anni di età. Il servizio è di Federica Bartoloni.
6: Presentata la scorsa settimana la campagna di cittadinanza attiva 1.000 buoni giorni, volta a rafforzare i diritti della primissima infanzia, dal concepimento sino ai 2 anni di età. Su impulso dei dati emersi dall'analisi sui piani regionali della prevenzione, che evidenziano una frammentazione delle modalità di accesso ai servizi necessari al primo percorso genitoriale, l'associazione e altri enti prevedono creando una piattaforma gratuita d'accesso alle informazioni, sportelli di orientamento e un calendario di incontri itineranti di sensibilizzazione verso i soggetti destinatari e le istituzioni coinvolte.
4: Musica come spazio pubblico, fino al 13 giugno la prima edizione del RIM Roma in Musica, promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Concerti, parate, talk e jam session gratuiti in tutti i municipi per portare suoni, scuole e artisti dai quartieri al centro della città. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7 Bar FM Alter Radio, All Go Day.
8: From 7 Bar.fm / Alter Radio, All Go Day.
9: From 7 Bar.fm Alter Radio, All Go Day.
10: From 7BA.fm / Alter Radio, All Go Day. From 7BA.fm / Alti Radio.
11: Oltre 80 emittenti collegate.

0: tv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare, sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Settevà, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto, molto, insomma, scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tant'è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università o dopo essere andate ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi, fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà al di là delle parole, lui al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Il dado, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po'.
0: Sì.
1: però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza duro, almeno insomma nel mio piccolo. Ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporto, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Volnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi caso di ascoltare e per chi ci segue in TV anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male!
7: Non voglio denunciarlo.
1: E allora che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio! Dio mio! È morta!
9: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
8: Perché fai così?
10: Sono io.
1: Mi dica.
10: Professore, mi sono persa.
11: Voglio andare chi è? Guardate questo cazzo di cellulare.
12: Forza!
13: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
14: Ma lei è proprio un po'.
10: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
15: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
16: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
10: Uno?
15: Una cosa grave che mi aveva inventato.
17: Mi va, lasciatemi stare, le foto, vieni qua.
18: No, non è!
10: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
19: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
13: Ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione. situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora di Tutto Rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: tipo, guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Eh sì,
0: i vocalist sono Alessandra Groga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola. Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, quando siamo stati le due voci soliste. E niente, spero che, se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione del Maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito, ovviamente, all'opera Antonello Guetta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte, di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo,
0: certo,
1: già iscritto a molti festival, al di là
0: siamo
1: delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie,
0: sì,
1: ancora
0: possibile. Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori, un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all go day,
3: all go day,
2: all go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: De 1h43.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: e sono da Simona Macchioli.
1: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
2: Ekaterina.16radio.it.
3: Sono le 21 e 54 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia. Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ va.

sistemando proprio le pulizie di Pasqua, non si può dire, ma non perché non si possa dire, perché se lo dice, ah, ma allora è la puntata del periodo pasquale, no, la puntata del periodo Gian Giuseppe, non lo so, no, perché Pasquale è inteso come periodo, basta, vogliamo rifare, non si può, siamo già in onda, ci mancherebbe, starter di puntata di DJ K7, anche se non sembra, e anche se io per la verità avrei qualcosa da ridire circa il volume in cuffia, cioè tante cose mi sa che vanno bene, meno che la mia cuffia, però c'è sempre tempo per risolvere tutto, anche qualcos'altro sul mixer. Allora, volevo dire che va tutto bene, invece tutto bene non va, ma lo sapete, dalla nostra parte

Eh beh, insomma, una volta c'era Falco con Der Kommissar, adesso invece abbiamo questa cosa qua. Green Velvet, ricorda un po', dai, così almeno.

però un solo gradino di miglioramento. Staremo a vedere nelle prossime puntate se avrà ancora miglioramenti magari più considerevoli, no? Un'altra new entry.

Sì, quando dico siamo tornati non è in senso tanto metaforico, perché uno dice ma si può dire o non si può dire, come ci vediamo la prossima settimana, guarda che se in radio ci sentiamo piuttosto, no? Ma noi invece siamo davvero tornati perché abbiamo fatto la nostra solita escursione durante il giro di boa verso la macchinetta del caffè, si alzano le temperature. Non è che insomma siamo nella trasmissione meteo, però rinfresca.

concludere questa sintesi, lo facciamo in apertura di Zona Poker. Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima. Te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 27 minuti.
6: Music Clock.
7: Sette va. Digital Radio.
6: Via.
7: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'Agenzia DIRE.
2: Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026 legata al mare è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il 4º anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.
3: Insomma, ci stanno 4 amici, alla sera si stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa. È campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
0: Da un'idea di Chico Catenacci, 7 va déjà vu. Dagli scaffani segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Posto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergio di Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 43 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Io, Pena, no, no, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
1: Sono le 23 e 5 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Due minuti, un libro.
3: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
3: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
2: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
3: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
2: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5 per mille, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
4: C'è un'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, devono mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
2: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
5: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
2: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSVNet.
6: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Estensi, con il comune di Modena e tutti gli affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
2: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.
7: Va ora in onda, se te va, DJ Mix.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 51 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Eccoci qua, luce verde, perché qualcuno la nota, no? Perché tu apri con luce verde, sì, in effetti. Oh, cioè, i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Eh beh, insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica perché siamo in Ram 7 Vaccio 5, non siamo in Sporting Go, un periodo piuttosto florido per super cantanti che decidono di

Beh, Matteo Tiraboschi ci ha dato la sua forte emozione anche questa settimana, e anche in quest'arco settimanale sale di un'altra posizione e quindi della

questa, e beh, insomma, la loro opera prima, che contiene naturalmente anche questa edizione particolare di Mama Kim, Aerosmith in zona 12. Ci spostiamo al 9, altri super professori, perché arrivano i Deep Purple.

è quello che sarà il nuovo album. Intanto questo antipasto davvero niente male. The Arrogant Boy, puntata fortunatissima, perché arrivano anche i The Flippard che confermano la posizione 6. Questa è Let's Get Rocked.

Coralità del mixer voci irresistibile dei Deep Flippard. Beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked, davvero pazzesco il sound dei Deep Flippard, britannicissimi ma innamoratissimi dell'America. Ci lasciamo in compagnia dei suoni dell'apertura di Zona Podio. C'è la messicanissima Kenya Oz da K The Karma. Questa è Slay. La

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
3: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
4: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
3: È U-Power, impossibile resistergli.
2: U-Power.
5: È mezzanotte e 23 minuti.
6: Music Clock. Se te va, Digital Radio. Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 2 minuti, un libro.
11: Bentrovati, oggi parliamo di un libro che non descrive città, ma stati dell'anima collettiva, dove est e ovest non sono punti cardinali, ma modi di guardare il domani, dove il vero viaggio non è geografico, ma etico, e dove la poesia diventa strumento politico, ma non per gridare, ma per ricucire. Ciao, sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi per curare il presente con le parole, vieni su www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tanti strumenti e visibilità. Il libro di cui sto parlando si chiama Medio Occidente di Giuseppe Lupo. Entriamo meglio nelle pagine. Finito il Novecento e bruciate le aspettative del passaggio al nuovo millennio, sentiamo oggi il bisogno di cercare un'altra maniera di essere occidentali, consci che qualcosa è andato storto. Da questo disincanto, ma anche dalla consapevolezza che non tutto è perduto, prende avvio l'indagine di Giuseppe Lupo. L'invito è a immaginare un luogo fuori dalle cartine ma dentro le coscienze, il Medio Occidente. Non è una regione da rintracciare sugli atlanti geografici, ma una soglia tra un Oriente non finito e un Occidente non cominciato. Una frontiera simbolica in cui tentare un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri. Insomma, un continente morale dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. In queste pagine Lupo esplora l'ipotesi di una civiltà alternativa intrecciando letteratura e storia, antropologia e teologia, urbanistica ed economia. Il risultato è una profonda riflessione sulla necessità della memoria, sul valore dei legami comunitari, sul senso del sacro, in un'epoca che sembra aver perso la capacità di concepire altri modi possibili del vivere. Medio Occidente, dunque, è un gesto politico e poetico insieme. Una mappa per orientarsi oltre la crisi dell'Occidente e ridefinire le coordinate del nostro stare al mondo. Di Giuseppe Lupo, Medio Occidente, in libreria da Marsilio.
12: Il GR politico dell'agenzia DIR.
13: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1 maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici, è quanto emerge dalla relazione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del Paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporta una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
14: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
15: From 7 bar FM alter radio All Go Day.
14: From 7 bar.fm barra alter radio All Go Day.
16: From 7 bar.fm alter radio All Go Day.
17: From 7ba.fm / alter radio All Go Day. From 7ba.fm / alti radio.
18: Pronti, prontissimi per una nuova puntata di All Go Day. Ciao a tutti, c'è Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto a tutte le radio che ci trasmettono. Oggi parliamo dello storytelling, ovvero l'arte di raccontare storie. Un superpotere che ognuno di noi possiede, anche se spesso non sa di averlo. E penserete voi, direte voi, ma cosa stai dicendo? No, no, è così, pensiamoci un po'. Noi non compriamo solo oggetti, non scegliamo solo canzoni. Noi che cosa facciamo? Ci innamoriamo delle storie che ci stanno dietro. La scienza dice che quando ascoltiamo una bella storia, il nostro cervello rilascia ossitocina, l'ormone dell'empatia e della connessione. Praticamente siamo programmati biologicamente per amare i racconti, che sia la storia di come avete conosciuto il vostro partner o il modo in cui raccontate la vostra giornata al bar. Ognuno di noi è il regista della propria narrazione. Ma non preoccupatevi, piano piano capiremo tutto quello che sto dicendo. Oggi scopriremo come le storie cambiano la nostra vita, quindi restate connessi.

chissà quante storie avremo da raccontare su questa tutta nata storia di Pino Daniele, soprattutto noi che siamo un po' più avanti con l'età, ma siamo sempre attuali. Oggi, parlando di storytelling, non possiamo non citare quel signore che si chiamava Steve Jobs. Nel 1984, quando la Apple presentò il primo Macintosh, Jobs non salì sul palco ad elencare megabyte, circuiti o dettagli tecnici che nessuno avrebbe capito. Che cosa fece? Usò lo storytelling. Proiettò un video ispirato ad un romanzo che ricorre ogni tanto nel nostro All Good Day, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. Il romanzo in questione è il 1984, di George Orwell. E lì ha mostrato la Apple come l'eroe ribelle che arrivava a salvare l'umanità da un futuro grigio e dominato dai computer giganti della concorrenza. Jobs non vendeva un pezzo di plastica e silicio, vendeva l'idea di libertà e creatività. Proprio questo fa lo storytelling, trasforma un oggetto comune in un mito come è stato proprio Pino Daniele che abbiamo appena ascoltato. Altro che è veramente un mito della musica, Bruno Mars.

Quanto è bella questa Risky Toll di Bruno Mars. Noi torniamo al nostro storytelling. Abbiamo visto i giganti della tecnologia, ma in realtà lo storytelling funziona anche con le piccole cose di tutti i giorni. Le ultime ricerche di mercato dicono che il 68% dei consumatori è disposto a pagare di più per un prodotto se dietro c'è una storia autentica e coinvolgente. Perché comprare quel brand di caffè o quelle scarpe? Spesso non è solo per la qualità, ma perché quel marchio ci racconta una storia in cui ci rispecchiamo, che ci fa sentire parte di una community, che evoca l'idea di casa, di avventura o di successo. Cambia la narrazione, cambia il valore di ciò che tocchiamo. Le parole hanno un peso economico ed emotivo enorme. E a proposito di parole che colpiscono dritto al cuore, a volte le parole e queste situazioni che abbiamo appena raccontato, queste storie dietro anche a un prodotto da comprare, spesso sono proprio un'ossessione.

0: Ma quanto è estivo questo pezzo di Samurai J, Ossessione, a chiudere oggi il nostro Olgo Day, dove abbiamo parlato di storytelling e abbiamo capito che non è una cosa da scrittori o pubblicitari, ma che riguarda tutti noi. Allora, qual è la sfida di oggi? Che storia state raccontando a voi stessi sulla vostra vita? Se continuate a ripetervi la storia del sono sfortunato, non ce la farò mai, beh, sappiate che il finale è già scritto. Però oggi, con tutto quello che ci siamo detti, qualcosa si può fare, si può voltare pagina, cambiare le parole, diventare i registi coraggiosi della nostra giornata e non le comparse. Prendete in mano la penna, scrivete il capitolo più bello della vostra vita. Grazie per aver ascoltato me e le mie storie su tutte le nostre 80 radio collegate. Ci sentiamo al prossimo Olgo Day. Nel frattempo fate della vostra vita un racconto straordinario. Ciao a tutti da Consuelo. La linea torna a Chico Catenacci. Ciao!
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi si fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto si mangiano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la stanza di i soldi! Questo si guarda, i soldi, ma questa è la banca dello sperma!

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 50 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.

la novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È 1:04.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
5: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria, audit tecnico, tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie, oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni, e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. L'Acciaieria Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
6: From 7va.fm/altiradio.
7: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24 arriva Sandra Fenix.

Con Name in zona 24 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di mano.

di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon, in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Read It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6.

E al numero 6 è naturalmente fare il bis in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism, che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: È 1:52.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Tenneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.